Monas eniral. D'Alfons Vincenz. Croda, croda greve spiglia. Greund daur, ne speun. Plein letezia, la medonza. Braunca tei, en meun. Tot me dire inegada, croda il destin. Tia mira e pagaglia gronda, fina din. Cera sasti ie casa, monas eniral. Quel che nesce era mira. Nuot e senza cal.

Ord il calendar pur il. Met il platta se il chapi, e gli angdeis or belle bi. Met el seculir, polora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

Senza fuoco, d'Arnold Spescia. C'è volti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegni. Covol da fiuc, scettez, ti ardes bo.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila semgiant las anticas tarablas chalaualva in quintant. Mincetant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuarna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent tu impa tremblan in laier e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren syca sy steiles dor. Ce ma astu da batter usce ferm, o mescor.

Encarxadetna, de John Cadieli. Sunqueu en astra tiara, lonch na vendi il vich natal, coi mondi, buon piara, gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse-li un oz turna. Cheu agli ester la fortuna abba in stonza daumi, gli encrescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse-li un oz turna. Se la sort vol peradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse-li un oz turna.

0: Les novitats de RTF.
1: I quien les lingues grasses de questa damaun? Magdalena Martula Bloch na vol bec de ventar cusiera federala. In Victoria a casa po il club de hockey de Tavau festiva. E Laura, d'expert vegni sulle giv e sil suenta se mantegna la buona aura. I alla sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Struja il Consiglio federal Guy Parmelin annunziata sa retrair che noms per sia successiun fan la ronda. Ir saira la Consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dic, en l'emissione arena della televisione SRF, che la nastetti a becce disposizione.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Commissione della PPS chiatia in buona candidata o in buon candidat a Martula Bloch raggiunta. Buone chances per la nominazione an la genevrina Céline Amodru, la turichiaise Nathalie Rickli e la songaiaise Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interpresa svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interpresa è in fornitura del settore d'astronautica che toccia tra la RUAG International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenore una comunicazione da Beyond Gravity è più probabile in actu professionalism, responsabile per l'attacca. Le esaminazioni succedono insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. En il Grigion, la radunanza comunale de Val ha approvato che la gruppa d'abità de Cira Val fa parte della Reit de Sanedazer Selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scala Vishnanka scrive in una comunicazione. In pliano, il svotanze e le svotantes de Val approvare la convegna de prestazione, tanto la Vishnanka e la canorta du fans pitchens Luther Luoghi. En l'exterior, tra il protest de scolars e scolares alla polizia francese arrestata pilien de jdi, pliche 5.000 personas. Qui al ministro dell'Intern, Laurent Nunez, dice alle metture di televisione francese TF1. Radont 85% dels arrestati seien minorenz. Tenor il ministro eran ir circa 700 scuole e gimnasis per tutiaz dels protests, in terz pli pauc che le gievgia. Da pien di sdi van scolares e scolars francese in via per far attenz in baiecs de scuola in decadenza e me mia pauca magistraia. Ed oster noves del sport, en la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a casa conta Ajoa con 3-1, quai è la terza vittoria in serie per il Grigions. Dic alla partita stada pari in adin. En les devoses indisch minute san Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultato delle ultime partite di Irsaira. Berna ha perso contro Ginevra con 2-3-26 età penaltis. Lugano ha battuto il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne ha guadagnato contro Vienna con 7-4. E Kloten ha perso contro Fribourg-Gotteron con 1-4. En il top 10 della Nations League, ier sera, la Francia contro l'Italia, n'è dan a gin victor. Le due equipe fanno impari in adin.

0: Les novitats ter RTR.
1: E quaien les lingues grasses de questa demaun. Magdalena Martula Bloch na vol bec de ventar consigliera federale. In Victoria a casa, poi il club de hockey de Tavau Festival. E Laura, d'expert vegni sulle giv, e s'il suente se mantegna la buona aura. Jella set, mes nome Alexi Baseglia, bien dien semen. Struja il Consiglio federale Guy Parmalin annunziata sa ritraer che noms per sia successiun fan la ronda. Ihr seir alla Consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dit in l'emissione arena della televisione SRF, che la nastetti a bitch a disposizion.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadita che la Commissione della PPS tiene un buon candidato o un buon candidato a Martula Bloch aggiunta. Buone chance per la nominazione an la genevrina Céline Amodru, la turchiaisa Nathalie Rickli e la songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica che toglie tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenore una comunicazione da Beyond Gravity è più probabile in actur professionalism, responsabile per l'attacca. Le esaminazioni succedono insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. Enil Grigion, la radunanza comunale de Val ha approvato che la gruppa d'abitale Cira Val fa parte della rete sanedat sur selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scola Vishnanka scrive in una comunicazione. In plian, il svotanz e le svotantes de Val approvare la convegna de prestazione tra la Vishnanka e la canorta du fan spicens luta luoghi. In l'exterior, tra il protest de scolars e scolars alla polizia francese arrestata pilien di sdi, pliche 5.000 personas. Qui al ministro dell'Intern, Loro Nunez, dice alle metture della televisione francese TF1. Radont 85% dels arrestati seien minorens. Tenor il ministro eran ir, circa 700 scuole e gimnasi per tutti gli altri dels protests, in terz pli pauk che le dievgia. Da pien di sdi van scolares e scolars franzos in via per far attenzione bei jechste scola in decadenza in memia pauca magistraia. Ed os der noves dal sport. En la National League al club de hockey de Tavau Gudegna a chiase conta Ajoa cun Traisadin. Quai è la terza vittoria in serie per il Grischuns. Dicchia la partita stada pari in Adin. In les devoses indisch minute san Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ora procura per le vittorie del HCD. Ed anche il risultat delles ultriures partides di Ersaira. Berna a pers conte Ginevra cun 2-3 età penaltis. Lugano a batti il Rapperswil Jona Lakers cun 5-2. Losanna a Gudegna conte Bienna cun 7-4. E Cloten ha pers contro Fribourg Gotteron con 1-4. En il top 10 della Nations League iersaira, la Francia contro l'Italia, nai danna gin victor. Les due equipe fanno in pari 1-1. Con un grandius colp libe procura il francese Michael Olysee per il 1-0 in la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni gertegia l'ora d'egualisà in la 68 minuta. In il secondo giro della gruppa A, Gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Due gol a marcare Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
3: La meteo.
1: Auch später in die Dächsule Jiv, im Prima jenles Valandes an Krechts der Nivels und den Lengiadine per Part Tschajera. Il sentiment dieser Formen so ils Kulm sind ins Nivels. La Temperatur maximale ist am Eden e de Mischteir der 17 Grad, in der Sorsese dran der Sedi Gewen e de Mischteir der 17 Grad, in der Sorsese dran der Sedi Gewen Grad, in der Sorselve dran der 17 Grad.

0: Da dir adio, nan is nianke usche simpel. Pustüt is es stat seton sin in lö, ci se sin se stat ient. Lura poia dar emotion, si usche is ir adana Giacometti, ci a tut cum gian della bühne nazionale politica.
1: Es het au a strenlige, aber dennoch her is es glir wieder, ich has gön irgendwie verdrucka. Das han i au welle, ich han nit welle brüeli, es wenn i vorne gon.
0: Seit uns Kusel National Bastenparele de più tempo per la famiglia e tempo liber lesse la vair in futur. I ceci des provincia Ossa Claire, Anna Giacometti resterà in buona memoria a Berne. E poi i colleghi Grigiuns, Jan Pult, Martin Candines e Roman Hug.
2: E crea il sostegno morale che Anna mi ha dato quando c'è una candidata per il Cusal federale, che era un tempo super intensivo per me. Quello non ti invliderà mai, quello era per me era umana meins, als ci mi ha dato Blair, e per quello ti la sono fici grato fino a
3: Noi siamo in apprezzato di avere iniziato un discorso di filosofia in te, che forse è cinciato, o di certe cause che distorbono in quel momento, domanda vice versa in te, per le mani dell'autore, poi veniamo un cammino.
4: Io, Tano und ich, wir haben natürlich politisch zum Teil grosse Differenzen, aber persönlich mögen wir uns dafür umso mehr. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir lang gemeinsam Gemeindepräsidenten und Präsidentin in Graubünden gewesen sind und das verbindet.
0: Bels Plätz der Schnester fine dritte per Anna Giacometti. De vin della prossima session vendura al Sitz della Bergagliotta occupa dell'anterior Kuslier governativ Christian Rathgeb. In 9 minuti sales 7:30. In la bella sonda bunura.

0: La sonda bunura al 3 ottobre, in 3 minuti, la 7 e mezza, ed uscea a cominciare al carousel de noms a far les rondes, ci podes, nier successura o successura de Guy Parmelin. Hai, intanto ir in nom prominent grijun tut. Position Magdalena Martuno Blocher,
1: der

0: Les set i mezis, Alexi Baselgia is pront cu les novitats.
1: Magdalena Martula Bloch an der Stadt Bietje Disposition per Suandal Cusia Federal Guy Parmelin. Qui alla Cusira Nazionale della PPS, Chef della Emskemi di Chiersair in l'emissione Arena della Televisione SRF. Ella sei persuadita che la Commissione della PPS chiati in buona candidata o in buon candidato. Per i protesti dei scolari e scolari in la Francia, alla polizia arrestata pigliandosi di più che 5.000 persone. Qui al ministro dell'interno loro non è stato. Radont 85% dei arrestati sono minorenti. Da pigliandosi di van scolari e scolari francesi in via per fare attenzione ai biglietti della scuola in decadenza e memi e pauca magistraia. Il club da hockey de Tavau a Gudenjaer sei a casa con te Ajoa con 3-1, che è la terza vittoria in serie per il Grejuns. Il Golds per il HCD han fatto Kalle Anderson, Filip Sadina e Adam Tambalini.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione su Stein in casa solitaria dat en la Via Decina. Informazioni su verbundenbleiben.ch.
0: E ti ci ha fin già dato il cucco di finestra, forse vis, e ha qua e là a Mont per Nuvel, in un giardino per parte Cierra, in una sonda dove però cumpler sulla spetta curcia la Cierra e als Nuvel sono de 20. Qua dopo le temperature maximali si ammiden e a Mustarda di 7 gradi, in Sursese da 8 fin 20 gradi ed in Surselva da 8 fin 21 gradi.
2: Brand per il di.
0: I vai forse letto du di avant bun trais efnes sun 82 nuorses crodades i mortes il val Rusain. Più precis sun elas crodades ur in grip tanter muste compadials, ce is capita, ci is la colpa, no vain domanda al paur, i respostes dai amovant les ot qua pronom. Una bella sonda.

0: La fin d'ivna, qua pro RTR in 22 minuts is las 8. Ich comincia sonda da ja giusto do las novitats de las nov irats al profil. Ots jast de Toni Poltera is John Peter Ufer. Avant de 7 ans is el, sia donna e tot la famiglia nu confronta con una fitch triste novità. La figlia is morta con 28 ans per vid in accident de traffic.
1: Che l'accidente capitò alla Catherine in Cart. Sì, ma mit ste. A nox mein souvenir, carta van la sorge, un souvenir in telefon, del spital de l'università de Zurich. La vostra figlia è a co, a nox a poudan peple a girar.
0: In adetta un di, c'el na pensa vide sia figlia, sur de quel grev destin, ma i ringiocieli sia famiglia chatan cu fort, per esempio la musica de cors, quinta l'om de 77 ans, oz, ein til. Profil 4 RTR.

0: Ina Pacifica, sonda bunura de viuri 90 minuti is les 8. Vavet forsa leto du di avant bun tres efnes sun 82 nurses crodades i mortes i la val Rusain. Più precis sun elas crodades sur in grip tanter muste i compadials, quai alla Gazette Südostschweiz scritt er. In una grande parte, 60 fin 70 delle nuove deren del Paur Marcus Berter de Segnes, e a RTR ha confermato che non sa dire precisamente quale è preciso capitato.
1: Quelle venite tementate fecce a sciopus col bosche biau. L'usa in per forza i da suren giù, a cella se ni da suenter. Ma quale sa tu ve la decia tema a sciopce biau col bo?
0: E questo tema può essere forse per ridin luf din chan o dal chotter in sidaint per chatterore precisi ci dis capita al centurn o se tut proves de DNA per chatterore punta e questo DNA desmosarore de più
1: al guarda cache de liuk cau alu priu in per DNA quello intermette sen aber una cos venu su di un nuoto quoi a view che calash kerpau a luf venus di un uat.
0: Il veterinario centrale non è stato contengibile, non è segnato domanda, c'è chi desse l'ora punta tenor del centun capita, ma non è stato in mince caso in avant sul courant in ciosa.

0: Las novitats der RTF.
1: E quaien las lingias grasses de questa demaun? Magdalena Martula Blochena vol bitch de ventacusiera federale? In Victoria Chiasa poi il club de hockey de Tavau Festival? E Laura d'expert vigni sulle jiv e sil suenta se mantegna la bunaura. Ielas oggi, mes nome Alexi Baseglia, bien di ensemen. Struja il cosia federal Guy Parmalin annunziada sa retraer che noms per sia successiun fan la ronda. Ier saira la cosiera nazionale della PPS Magdalena Martula Blocher dich en l'emission arena della televisione SRF che ella na stetti a becce disposizion.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Kommission della PPS chiati una buona Kandidata o un buon Kandidat a Martula Blocher raggiunta. Buona chance per la Nomination an la Genevrina Céline Amodru, la Turichaisa Nathalie Rickli e la Songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la Fraktion della PPS in la Chiesa Federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica, che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era la Confederazione. Tenore in comunicazione di Beyond Gravity è pli probabile in actur professionalischem, responsabile per l'attacca. Le esaminazioni succedien insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi che è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. Ossia nel Grigion, la radunanza comunale da Val ha approvato che la gruppa di abitare da Cira Val fa parte della Raita Sanedat sur Selva. Qua diventa il 1 de gennaio 2027, scola Vishnanka scrive in una comunicazione. In pli anni il svotanz e le svotantes de Val approvare la convegna de prestazione, tranta la Vishnanka e la canorta du fans pitchens tutta luoghi. In l'exterior, tra il protest de scolars e scolares alla polizia francese arrestata pil di indisdi, pli che 5.000 personas. Quei al ministro dell'Intern, Loro Nunez, dice le metture della televisione francese TF1. Radonto 85% als arrestati sei in minorenz. Tenor il ministro eran ir circa 700 scuole e gimnasis per tutiats del protest, in terz pli pauc che le jevdia. Dopo in disdì van scolars e scolars francesi in via per far attenzione in bejezze de scuola in decadenza e memia pauca magistraia. Ed ostra noves del sport? In la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a chiase conta Ajoa con 3-1, quai è la terza vittoria in serie per il Grigions. Dicchia la partita stada pari in adin. In les 12 minuti san Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultato delle ulteriori partite di ersaira. Berna ha pers contro Ginevra con 2-3-26 età penaltis. Lugano ha battì il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne ha Gudegna contro Vienna con 7-4. E Kloten ha pers contro Fribourg-Gotteron con 1-4. E il top 10 della Nations League ersaira, la Francia contro l'Italia, ne danno gin victor. Le due equipe fanno in pari 1-1. Con un grandius colp libe, procura il francese Michael Olise per il 1-0 in le 55 minute. Ad Alessandro Bastoni garteggia l'ora di egualizzare in le 68 minute. E nel secondo giro della gruppa A, Gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Due gol ha marcato Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
3: La meteo.
1: Oggi spettiamo di detto sulle Jiv. Le prime in le svolate sono cresciute da Nivels e dann le giardine per parte c'è ieri. Il sentimento di questa forma sono il colmo in cinz Nivels. La temperatura maximale è a Semeda e di Mustaire 17 gradi, e nel Sorsese 36 e 20 gradi, e nella Sorselva 37 e 25 gradi. Domani del Jindisdi fa il sole per spina giada parada. La domani è minchia mai per parte c'è ierauta. I resti mi aival confine 22 gradi a quira e sono 2 mm radon 12 gradi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Dalla damaun alla saire.
4: C'è nulla è la meldra squadra da hockey in Giardinese in seconda league.

0: Balwus, al puls del sport regional.
1: Oscula domanda c'è nuna la meldre squadra de hockey in Gedinaise in seconda liga. Quella domanda sclerisce al derby de hockey in Gedinaise ante Samurezzen e al CDH in Gedina e quella prima iada questa saira. A partire dalle 8 giovani empe Samurezzen contro al CDH in Gedina. Pro Samurezzen ha dato in vista la nuova stagione Blairs Müda Mainz. Scodina sto la squadra allora improvare di compensare quelle perdite con gli agents junior. La tachada de Samurezzen, Mark Kamichel.
2: Menche schon che ci senti la squadra, ma noi siamo Zabgers Juvens Novs, ci portano in gera energia, ci portano in potenziale. Ma se ci avevi un gioco, se grave di dire, in noi c'è quei menci, o c'è dera boom, noi siamo perché ci avevi perso quel gioco. E quello è l'importante, ci provi a fermare il prossimo gioco.
1: E il bilancio del Zerbis della stagione passata, quello è equilibrato. Al primo duello aveva Samurezzen guadagnato, al secondo il CDH in Gedina. E in Gedina è però partito meglio in questa stagione. E in Clea l'essen è guadagnare al Derby, che Fabio Willi, l'attaccato del CDH in Gedina, dice.
3: Ed è semplicemente un'altra cosa, non esagerare un'altra cosa, ma è un'altra emozione in quella cosa. Also, contro Samurezzen perdem wir magari nur scheint. Und der Dünten, das Beilogen wir dich, per exempel, hi. Dünten wir Samurezzen, das wollen wir schon mal sagen, dass es eine Meldersquadra in Gedina.
1: Qua. Blair Fö, anche in questa partita di Mena, questa sera al derby, al prim della stagione, comincia questa sera alles 8 a Samurezzen. Die Reaktions della partita, daia, naturalmente, qua pro no, l'ora domani, domenica, o su rtr.ch.
4: She's crazy like a fool.

0: La fin de fin compagnia de RTR, son de bonura in 9 minuti e les 8 e mezza. E è di sincer, è nana fin 8 almen, mo mai nu quel semi o quel desideri, ma è sa ci da milions de persones ci an quai vare su som de la lista de gevus. Ir in eada sves con un bacher. Nossa moderatura Ronja Muat ha potuto fare precis quai. Ella e il team del Minisguard sono stati sempre sul plazzal Schluein per vedere che per maschines ci dà la tutto scena, ci dà la uscita da fare. Il chef del plazzal ha mossa e dichiarato ad ella, per esempio, appunto, giusto al primo, scoccia qua va col bacher.
1: Qui ho un bacher in Raupes, genau. E lui dati un altro bacher, per esempio, in Rodas, ni in Combus. Dann gehen wir la Pala.
2: Ja.
1: Husse, wenn du es gerade montau la Pala zu verscharpen. Interessant ist, dass du das Wolver als Wolver nicht erwartet hast. Du sagst genau, dass du das Scharpe in dem Winkel drehst.
0: Claire Ceronia, allora giusto, era potuto provare ora un po', potuto cavare, ricercare, in copiciare. Ci ha plain, allora, stesso in un paese di 60 Tonnes. Ich gehe gerade final a Ronja Lura potu far visita al meine Kran. Sün passa 40 Meter so tezza e lila i de su la, rampigna de su e usche a Lura tuna kursele is rivada su som e porta al da baiver per il.
2: Ciao Steven!
1: Ciao Ronja, benvenuti!
2: Oi, grazie! C'è mi ha di tocca si che...
1: De vei, ha?
2: Streng! Renuia tremblava, sono un mezzatone.
1: Ne credo!
2: Merkeu, sco un permezzo.
1: Super!
2: Ma se dici che ti vuoi per quella se che ho? Stai di sotto letta?
1: No.
2: Ma sto giù?
1: No, per lei sbaglia le bottiglie.
2: Ma proprio?
1: Tu
2: fai speciale le bottiglie?
1: Sì, che no.
2: Ok.
0: Io se avessi giusto sclerire la domanda, scoccia in mia crana fa qua con il suo toilette, appunto per qua dai a bottiglie vedes. Hai, quella io mo altre storie... Così d'estate per Ronja sono in plazzal da fabbrica, vedete questa sera avanti le 6 su SRF 1, anche il mini sguardo fin già osso con un clic su rtr.ch, che vi sblerte vetti mai.

0: Next Summer, Heiko il Vingis Gira, ma al avant vanno molte novità con Alexi Besel, già sono buonore di essere ottimezza.
1: Magdalena Martulla Bloch ha una stat becchia disposizione per sua andal cosia federal Guy Parmalè. Quella è la cosiera nazionale della PPS, la chef della Emscremi di Chiersaira in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS ha una buona candidata o un buon candidato. La Lettonia è le jozzi in nuovo Parlamento, in come 5 milioni di persone con il diritto di leggere, possono partecipare. Tenor in questo, spudess l'Alleanza elettorale Jista Unida, dal chef della Regenza pro-Ukrainais Andris Kulbergs, fa las bleras vus. Secondo ferma forza pudesse diventare la partita opposizionale pro-russa, possanza sovrana. In la Grecia procurano in stemprato nille ferma plievdia per sfides. Sin l'ins la Rodo sain chiamecch tu chiaina turista tudeschia da 58 anni, la donna è morta, sesom a leves blessures. E sin la Creta massas daue ci fa in pastur e quelle na ja scolz pompiers della regione annunzien.
2: La meteo
3: presentata la prosenec tutte consigliazione sustegn in casta solitaria dat en la veglia decina informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E qua il la comincia la sonda mo con impernuvel si di ingedina loro con cier er in pa e da vo spetta loro indi con bler sulai per total centun qua con temperatures maximales ozes a meden iam istande di 7 grads in sursese daia fin 20 grads ed in surselva oz fin 21 grads. Una bella sonda.

0: Merci.
1: Céline Dio qua pro RTR als 30 d'Oktober, le Sonde in 22 minuti les 9. L'Oktober, il tema de raccolta, va in a tematizzare fin già in periodo, qua pro noi gli ultimi 10, e quella la raccolta mo più bella, si può far qua de compagnia e di impa festa.
2: La prima domenica dell'Oktober si incontrano persone da tutte le valade alla festa della raccolta a Valciava. Quest'anno fa RTR parte di quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nos ans legrain de vostra visita alla festa della raccolta in Val Müstair. Il 4 d'Oktober a Valciava. De più informazioni cercate su rtr.ch.

0: Alla taljana zu bunur Alex Britikoa pro RTR in 14 minuts is les novina bella fin defna i heile chachota vanj 26 in region in tant er istorge ots als 3 d'ottobre i ceci reste in settembre con Blair Sulai al gordanzes dels moments de compagnia vanadodina pruna i bledes fotografie si din perde quelles fotografie vai vet vo per ti con no vane chief per nossa galleria. I ossa haja dat in a prima selezion 5 a nossa juria cletora e vo podevet ossa votar sin nossa pagina per vossa favorita. Del final is rivada quella da Fadrina Bischoff e ella neanche n'aveva fat zves cas da questa occurrenza, ma la mamma allora fat attent e dit da trameter.
1: Qua aveva vis mia mamma allora la dat in telefoni a domandar se n'avis. Da dove vado in passutta perché c'è hai design te mona pruna belle fotografie c'è hai a mai plagesse non siamo più bai no perché ormai vedem forse merita mel da venire in il final ma natural non hai gust.
0: Dis Fadrina Bischoff. Sia foto in mince cas una delle favorite de nostra giuria i mossa a bab i figli o figlia quena se sausia precis per quai ci se svece de davo eint ci ceminen insembel in direzione Chamona. E alla colissa loro in ciel bel rosa, blau rosa. Proprio fic bel, ma al meglio di avere svegliato a dar in clic a vera e votare per vos favorit. Far potete qua fin, sto se giusto vera, fin domani domenica, beh, desde fare un po' presto, domani domenica, il 4 ottobre, ma appunto i valori fin mezzanotte, un minuto avanti mezzanotte, giusto punto mezzanotte, finisce loro questo voting. Fat qua it svegliato a dar in clic appunto fin domani mezzanotte e clic. Potete chiedere ora vostra favorita su rtr.ch.

0: Bine, bine, fiind defna cu RTR 5 de la Snuf, la Squadra Națională de Balapi, Iova Quista, Saira, să sterți de la Nations League contra la Slovenia a Lucerna, a ceasă de mena. Și șco imperia de sfinge acuizdi, va în adună de ce dodi, al tema oț er la plață de Balapi, o melder de tel cișp, murat Iachin.
1: Se ne cate optimal, dar se vieles dafür gemacht worden. Ja, es ist nass, es ist natürlich weich unter dran. Und da hofft, dass wir das Spiel jetzt ja, trotzdem könnte, so gut wie möglich durchbringen. Unser Fußball braucht halt einen gewissen Rhythmus, einen gewissen Flow und hoffen, dass wir mit dem zurechtkommen.
0: Dis trenader Murat Iachin. I con una victoria chiesa questa sera contro la Slovenia podes la Svizzera o fus la promozione in Liga A bot fin già fix. Ma da qua ne vuole il trenader modo dire nua, qua ne nisi in giù in tema per Iachin per qua siamo massa bot es varden de ju. Io ivo ervop da essere della partita questa sera SRF mossa live i qua in quart avant les Nof, hai, questa sera per me osa intanto tempo di dir rivair pel moment di dir ne scena mesno in 4 minuti delle novità di dove lo registro il profilo proprio RTR e tu andrò alle 10.30

0: Las novitats de RTR.
1: Jelas nov, io son Alexi Beseglia e quai dati da nov. Magdalena Martula Blocha na vol becch da ventaco si ira federala ed era per il hockey angrejun Nino Niederreiter alla nova stadion della NHL comenzà. Magdalena Martula Blocha na stat becch a disposizione per su andal co si ira federal Guy Parmalé. Quai alla cusiera nazionale della PPS e chefa della Emskemi, dicier saire in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella saia persuadida che la commissione della PPS chiati una buona candidata o un buon candidato. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale una proposta d'elezione ufficiale. La Lettonia elegge oggi un nuovo Parlamento, 1,5 milioni di persone con il diritto di eleggere, possono partecipare. Tenor in questo, potesse l'Alleanza Elettorale, Gista Unida, del chef della Regenza pro-Ucranais Andris Kulbergs, fare le bleres vus. Secondo ferma forza potesse diventare la partita opposizionale pro-russa con il nome Pusanza Sovrana. Der formale Regenza vende intanto dessa greif, da meikins quinta che sette partite e gruppazioni fanno il passo nel Parlamento letton. En la Grecia procurano in stemprat un il e ferma blivdia per schwides. Se ninsla Rodos ha in chiamec tutia una turista tudeschia da 50 giorni, la donna è morta, se somma leves blessures. E in la Creta an massas daue ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plievia ed urizis fin da maun. Ed ancter il sport, il hockey angrejun Nino Niederreiter eresta in lem prima partida da sia sedi javla stadion en la NHL senza gole d'assist. Es es club ils Winnipeg Jets an perse chiasa contra ils Boston Bruins cun 3-4 senta prolungazion. Meier ai funziona per il Turichais Pius Sutter, tar il 4-0 del St. Louis Blues tar il Stella Stars, a Sutter da il pass per il second gol e facci il 4-0 en il gol vid.
2: La meteo.
1: Oggi specchia in di dec sulle jiv. Il sentimento stessa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameden e de Mustarter de 7 gradi, e nel Sorsese 36-20 gradi, e nella Sorselva 37-25 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR. Il profil.
3: Il profil de Dots è in con Blair Kant, engagement per il romanzo alla base, giù la bassa, ed in profil con Enzacici o Anziavita ergia da sormentare Fitchgraves Times. Il profil oggi con John Peter Uffer, oriund da Savonin, car si sei a Zug, dove ci aveva anche Degna e ci vesse però presto faccio riesce a Zursis. Benvenuto, John Peter Uffer, il profil. Si l'angist discorda che le riesce zurmirane stat egn ci abitesse osa ascein husa, cantung zug.
4: Mi state ere dacen Michele Uffer, ere scolast, a Gunter, ad ost wie ir bandunar si patria, il 1919, parir a St. Gallen. Hade loyal nie skulast der par is umfanz italianers die langers lehre lo schwieg par gilti a let's time bin skulast gal die quattro cimex skola as i we will de vudar prenoter mastier mi stage ev par is hotels an l'engerenia a sul tessin. A mis pap nasci anche a Savonin. La mamma era in figlia del Weger, Luzi, spinnaste di Zung, del Weger. Die hat alles riechst. An Oxygen, wenn mein Papa da rein ist, sie deine Zung, also sie akkle der Kastelle, sind Vakanzes. Blirons.
3: Hast du gehst nicht in Zug?
4: Mein Papa hat in St. Gallen ein Apprendisade der Kommerziant, also kaufmännische Lehre. Als ich war mein Papa nicht in der Touriste, nie auf der Art der Landes und Kier. Das ist ein Buchhalter.
3: Adela, allora kannst du sehen, a Zug.
4: Allora, nun, also von dort go a Zug la si Familie.
3: Cielel, signor Ufer, da suonini, ni da Zug, non las vos rixs.
4: Ma i pancion ci è suonin. A Zug ist, wenn sie fatla, i va fat scola, so top fini di apprendisadi, si vesung tu non se, però con il contact con mis pap, con sur meir. Und auch in fernem Kontakt. Ich war hier bei den Budieren ein Vakanzes, der Paul Ufer. Also habe ich das Projekt im Mastier. Ich war finalmente apprendiert, länger mehr.
3: Ja, aber schon interessant, dass der Zug ins Eis, das Riechs, vers zur See, das Savonin, ein bisschen der Zug vers Stanz, und die Mama hier, die hat eine prima Nebel, die eine Mensch. Schon remarkabel.
4: Sein Papa war alle froh, an Ellen nach Luxemburg. Und in Primons war er passend da. Als ich in Nisa kam, an mein Tat, da erwartete meine Mama, alle froh kam an der Firma Rittmeier, der Zugbar.
3: Aber eben,

0: Ir anche a discorrere anche al profilo e lo dice s'engagia per chose per la comunità che l'engagement siamo era la cerna della musica per quel profilo e che la musica ci lets i pisamenti anche al cas musica da corso che vo per el er show privat ne sono con che l'emissione.
1: No, iva gugenti canta il canta corso, iva er gugenti musica classica, a musica de scudei splas musica.
0: Ja, musica da Sturz.
1: Ja.
0: Ich komprende allein, dass Menschen quasi Chor viril lunch, qui toc, con la canzone Miss Chor sto oz cantar.

0: Mis giastots dil profil John Peter Uffer sesenta Steinhausen spir Cham, Kanton Zug, ivadec vos engagement per la musica da cor che le grond si vacidat nin cor romansch Zug ple, vez surpia l'iniziativa e fundò in nov cor con treis otters cantadox il cor masdo Zug e Contourn, elle president da quel cor. Oi dovrò un nuovo cor per fare una nuova entrata e fare l'analisi. Perciò funziona con il
1: La nostra idea è che va in analisi la cosa del cor romanzo Zug. Gianni di Schmess, quando fa il patraccio, scuola e si fare avanti. Quando si fonda un nuovo cor, viril, o c'è occasione di La situazione di cor virils è genin cantadox. Tutti i cor virils di lungaggio d'udesce un fadeia di ritirno giocto giovane.
0: Che è un fenomeno di cor virils.
1: Avevamo pacto a tempo a bar e anche il cor a unteregri e anche il cor da Zug cam Sie kannten schon uns zusammen und verteilen den Existenz an der Wand. Allora haben sie noch eine Idee, wo das ein Bruar davon da in Chor mischt.
0: Allora wird es die Speranza, dass sie funktionieren mehr?
1: Ja. Und ein paar Stunden sind uns schief hinaus. Aber noch sind auch die Occasions, die fahre Reklame an Tschertschein juckt. Aber gell, wenn sie von da Chor mischt auch. Region Zug e Contourn.
0: Also il cor è fondò, le prime prove vengono a essere ad essere, cioè dei sia pacche donne che sono uscite, sono cifre, è il gruggente cifre, che c'è all'entrata. Da quante persone si scrivono se c'è un interesse per il nuovo cor?
1: Si sono insieme 17 commembers.
0: A donne?
1: Da donne sono in 5.
0: Asku fonosa i panci omen sen tot ser sur 60 panci o sen skuns revi da motivar skuns zoina strategia skuns revi da motivar donas a zug kun tun romanches ni mank interes bil per la literatura romanche da nikent was kur
1: ma je la speranza a de la blerste kelles komembers di givain finosa che sen tot Plein Enthusiasmus da cantar romanche. Che son interesse di lungaggio romanche. Io idee in tot. Ci vede un interesse.
0: Da cantar romanche, romanche è essenziale, che importante. Stoi essere romanche.
1: E perché le stunde che cantano in den altri corsi, a Don Plagec, tenirte nox a cantar an romanche.
0: Allora, in quel caso, faresti quel cor e la voce. Da romanche, la voce da cultura romanche, in quel caso.
1: Jetzt waren sie schon im Zentrum. Die Nerote il romanche.
0: Die Nerote il romanche. Scusa, rezipesch lei il romanche, o se costa i husen, ni zug, ni giù la bassa, lei già commember della Unione di Romanche della Bassa, lei è commember. Scusa la situazione, scusa la vostra analisi della situazione del romanche con Tun. I dati, avrei da bec una massa. Als Parksi von.
1: Gilt es um ein paar Delseno, die ein Park Romans, die ein Interesse. Die sind ein Interesse. Ich habe schon erinnert, dass die Diaspora an der Gil. Noch ist mit Schatten an der Diaspora. Als die saßen hier, wenn der Genevra, a Keure, an 5-6 Uhr, an dem März, in Kanton Grisun, ist es noch mit Schatten an der Diaspora. Noch ist Sympathie, a sustin, da tutti smangs. Nux mine, il Coromanch will, gelle ni sustini da Stiftungen, a Societat, sind so Problems, gelle, tut gelle Sympathie, wein se nux. A nux wein der bittere Katar ein der Diaspora, nux ist ein Bibel ein der Diaspora. Per me la Diaspora eher in Schlet, nom, tras la Basel, ja, die passo ein der Diaspora della Basel, già in altri continenti, c'è ne fa co, che mi disturba fiction, questo.
0: In questa cosa, che l'engagement per la cosa, che vuol dire che il Il romanzo è del Fitchacor, che viene forse dalla storia della famiglia, il papà, descrive con lui un fans romanzo in famiglia, andrà in contorno tedesco. Salvador, c'è avanti 70 anni, scusa, c'è aveva 7 anni, descrive il romanzo in famiglia. E però era già esegso, era già che si ne vuotava forse in vuotava, è otto otto.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist ein Problem, weil noch zwei mit dem ist ein Romanisch oder so. Noch ist ein Gesolter, ein Kamerad, wenn sie so ein Roman, du das, du das. Aber ich glaube, ich war mein Deutsch, ich war schon ein Romanisch. Ich Top Secret.
0: Top Secret. Aber c'è tutte la domanda, perché manchmal, ho tenuto in 2016, quel commitment, quel engagement, pil romanch, se so bisschen gar nicht kanton grisung, er giù la base, la distanza andeci, il cor viril zug, quel dati beple, o se let's fondare un nov cor romanch, zug e kanton, un cor masdo, ado in stoffar blers schwarz per tre ricciar romanch.
1: Ja, aber in Zweisen lohnt man la Sympathie ci nu gsvain. Il romanzo in il grigiungo in simpatie ci vi importò da blera jocht.
0: Scusa cosa che la simpatia?
1: E con l'interesse per il nostro cuore a blera si ci vuole una vacanza in Bündnerland bin ich de ferie gsi, is ungestorn vacanza, so con uschillo lino l'oter, che so gorsi l'anglist.
0: L'interesse per il romanzo e l'interesse per la cultura.
1: Chi l'ha
0: detto? Domando altro. C'è malec oli romanzi, forse piuttosto i romanzi, invece il grigiungo è un malec simpatico giù la bassa, che in sol, c'è malec in sol di romanzi giù qua?
1: È l'antico pacchetto. Grigiungo con la quarta lingua nazionale. Tje, och in genom spolering dig, in assistan vid 1938, Gelehrer in einen Zug, Aggression.
0: Sympathie quasi.
1: Er ci blersi, pensi ci sono per plecchè l'anglese, ma io sto in der Zug, o so che le premisse si tirano là, con la guerra, avanti la guerra, con quella unità, la geistige Landesverteidigung, er gehe in Wungkontakt, er con Zug, l'anglese, ci sta un Zug, un connex con Zug, con in der Zug.
0: Dosa letz? Ni fundet, ni vets fundo, in cor masdo, zug e contorn. Descrivere di contorn, can contorn, da non der poni tot nix, di bosco.
1: Di Largau, del Freiamt, da Luzern, da Turitsch, il cantum Turitsch.
0: Il pan si faccia faccia, c'è una lista, c'è gente, cifras, cura del bagno, o se vanno in Bunker, also die Städte, die Deutsch, Kandidoren im Moment, kein Grund, dass die Korn nicht. Wie ist es konteint?
1: Guck mal, die 10-30 Dels. Wie sie aus der Primzab, aus der Esperanza, die wollen einfach Lotterzab, ein guter Nähr, an der Playjogt. Wenn die 10-30, wie sie das Minimum aus der ILS.
0: Man kann sehen, weil kein Greif ist da. Cantare si dirige il vostro?
1: Non si fa un cantone dirigente, c'è una donna da Luzern, ci viveva a Luzern, c'è come membro del coro del teatro da Luzern, il coro della professione del teatro da Luzern, e poi studio alla scuola Ota da Luzern e faccio il diploma da cor dirigentin, corleitung.
0: Und der Dirigente weiß, ist das simpel, dass Katarin sich die Dirigerin neuf Chor?
1: Nein, nur zwei Fälle in Inserat, an der Schule der Musik. Wenn die Seele in Flyer, dann gehen sie so einen Stier. Aber anche in anderen Tieren sind die Tiere alle Schulmusiker der Luzerne. Und die waren so, so studiert du.
0: Also in quel caso la fiera di dirigenza che lei è attiva, che lei è d'antunidata dirigenza, dirigenza per rancor maggiù a Zug. Asquì con altre, di una parte forse concorrenza, da c'è una parte forse con sinergia, si dà già in un altro cor maggiù a Zug, con tu un dati il suo regno, il raturic, sapete come forse davanti in un altro cantadora, soprattutto perché si c'è donna si cantano.
1: Noi siamo fare concorrenza che si turisce a un'altra cosa, ma noi siamo in un cantatore che è in cuore, ma sto vinto. Ti spero che lui canta lo in avanti, ti spero con quelle, i penso il tempo di prova, siamo in te. Dat er ook als jong per een persoon dat ziet dat er niet een cantar dan ook. Loop je daar zee in een ander koor, want je een beetje in een diefje of in een zeire proeven, zonder dan ook zo'n simmens te.
0: Van de lemda?
1: Een diefje, dat is dus alles kater.
0: Oké, maar push bij excluder personen die lavoren, bijvoorbeeld. Usate ci cercate cantadores e cantadores giù.
1: Let's say in handicap, aber je blere jogt wille ci les cantare, wo cantare, glist.
0: Aber come ve schon der faggi da fare la ponderazione grande in fare insieme se che avantaggio, scusa il dei, aber io forse ba ir che si dice vantaggio da ci esclude che la persona sia nel processo della VUC.
1: Ja. Non sein se decidiert Katar jogt die Time Papier August Katar il Simetste.
0: Hast du bei August der Katar Romansch?
1: Ja, ja.
0: Also was kor ne Katar essere kor Romansch. Wenn ich kor mach do Romansch.
1: Ja.
0: Romansch ist important.
1: Roman noch Katar dran rein in ganz um die Jahre Forza, aber il principal meint wenn sie der Katar Roman, allein der Katar Romansch.
0: Il prossimo giavish musicale che è i Signs della Sera, cantar canta così cor da vos falò.

0: I profil de dots con John Peter Uffer e Noxlandish Corrosa da Cal Time Cirene di Mince Day, Time della la Vuc, c'è cima de mont, senza pangenom, passa di Jonzo sa Sean. Mancia che la forza i contorn della la Vuc, i colleghi, la domanda alla la Vuc, mangia che chielo.
1: Avanti, ma mangia, o se pepli. Io ho lavorato fino al 67 anni, in bureau d'architettura. Ich bin Bauleiter. Wenn die Bundesrelations lassen, also er die Bund im Bund Bietzi, wenn Renovo la Banca Cantonale dazu, aber eine Lore die auch in Vieh, in Arsa, die werden studieren, die werden auch nicht in den Hof.
0: Also wird die Action, dann kannst du natürlich, das ist der wo sonst, in der Kasse.
1: Ja, letztens ist du in Mekterdecke, ja.
0: Aber in Mancher, jeder Lalvuk, che in Chata schon, osa Beple.
1: Osa Beple, no. Osa Beple. Ich wange sie da, du als Kamerad, da bin ich hier in der Cha, in der Cha Muster. Ella compro in Kamerad, compro. Sind la Pension, al compro in der Cha, pa bin ich hier in Tun. Also, quella Kato a Muster, allora vai a Giro, da fahre is Plans da Legna mehr.
0: El ha imprendita legna mer, faccio che l'imprendizzati. Che ne sto clear per el, c'è l'ecra in quella direzione, perché sto dec, uffer a legna mer, che sono quasi in una certa simbiosi, che sono per tradizione di uffer, si può dec un po'.
1: Che ne può dec,
0: che era per el clear se l'es davantare legna mer? Ni o li bab dec, che fisi se per te?
1: No, io vado libero da prendere tutti, ci vese un meccanico, vese l'ace che lo ir fare, in questo.
0: A perché legna mer?
1: Quelle crisi con quel ci va a pudire in vacanza che sei a sungerene sto in la fabbrica scusi dei anche dei
0: ci zuffers
1: vetti zuffers in glist
0: ja l'hanno infizia di virus le mie spode che elle in hölzer nach contra casa tras con trentegnons allora vets sogni la possibile dat da sorpir da manarena legna mareia a cam Ide kam, kann sie kam, ha? Mit kam, ide kam, kam. Cesto, wo du so eine Wurst, la più grande Schwede, wo sie la usurpiert, con che strantegnons, da manasch, come eine facente, che la firma.
1: Ma io sto in, io vado dire, finde ich da Jomen, sotto me, vado dire in Apprendist, io vado, vengo in Ofer Apprendist, a quel tempo, vai a scuola, vengo in Ofer Apprendist. A Galen ho spalato l'esame, a G complace con i frari giovani insieme. A Vardena G una buona equipa, una buona scusate, di camaradschaft, una buona relazione con i frari e con il patrono, una buona relazione.
0: Una la distanza, sono 80 che era, ci vediamo qualche. A far scorrere il contorno economico che ha il Zug che è giusto che ci sono i concerti internazionali in questi cantoni che forse do quasi chance per viaggiar a viaggiar per prendere altri milionari forse la casa la villa in città in Berichè
1: non si fanno mangi dene a bunga la vuc plera la vuc i spriti erano contentevoli. Io do anche la Luciano do in Mecca sviluppo per abitazioni, blocks. Ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals.
0: Da pult,
1: ha? Un po' gal osa te platz. Ado gel lo mangia gal dire che la moda. Che lo ci mi do un po'.
0: Und es poteva che ieri sonz da dore un po'. Co
1: contorno.
0: Also se Zorsese in Grigion Erike Zons da Dor, giù coer.
1: Ja. Con quelle firme internazionali. E naturalmente in York da co, a che sono certe abitazioni, a che lo facciano attivo il Biagir.
0: Se guarda Zug, il Cantunzug, il Mercedeszug, il Ham, questo era un fant, addosso 70 anni più tardi. E sui drecci, lo prego, le taglie, le imposte, le e le tosto drecci, forse fa perché lo che tu hai che forse bunci e tu che concerni internazionali ci ci va a perdere forse un po' il, l'atmosfera ni la cultura del Zug, ni al Zug anche la cultura scu cantun ci osservesse l'elco
1: i pensi è un gran problema osa. La statistica muss sehen, dass da wo es 30 Katarons in München da plötzlich 3.000 Personen ist ur del Kanton, weil schon beccato Habitation so da ni han podi comprare in Chaigna oder in Cha, che se ni plese ni si Villargau al Freiamt München da plötzlich 3.000 Personen con famiglie naturalmente.
0: Aber le famiglie si
1: vuole. Le famiglie sto nick. Ci cattano a Vopli.
0: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare... Che le firme...
0: La forma viene più grande.
1: Per una chance, le abitazioni per la sigla Jogt, a Pompeir, che ci viene pretendia.
0: A Dugner, per finta plecce che ci viene pretendia, probabilmente.
1: Che paiono tutti. Ci è normale, l'Uvranzo, Vopli, con Danger... che vanno i sotters. Non c'è una sotto 1% abitazione vede.
0: Che vuol dire che il Stato cosa ha una famiglia, una reccia con tre sotters, in quel caso è privilegia un po'. Non c'è
1: che
0: non c'è
1: che non c'è. Io c'è che con la patrona di misa far, che ha buon contatto, che è libero ci va sentire che il blocco avanti lo 50 metri, 100 metri di vento, e sentire che le già sei in libera, e poi puoi contattare a me la patrona Viglia o di direct contatto con il vendere, e tu sei e puoi comprare, e su venire che le già.
0: Ad oggi probabilmente vale la già il doppio, cioè che ce l'ho per probabilmente. Per vedere che la...
1: Da pleci il doppio.
0: Da pleci il doppio. Che si muss meinte che sviluppo ci do. A scio zug scolca zug c'è con che van scumfant samido. Allora dice cosa che la parte economica e i vo bagni cantung zug fich bagn. Ma che sempre la c'è la vart, c'è la vista. Scu con la cultura con la cominanza i tenia can semen in condot las unions, no c'è s'engage ferm e che in cal pensar anche co.
1: Die Bibel ist gut gewandt, gilt unter Frank. Die Bibel ist gut gewandt. Und zwei hier, wie in Rougenau, die ins Basel Zug, wie in Rougenau Russ, wie in Rougenau Anglais, tut es nun gar nicht. Und zwar in Koel Kumein, statten 120 Nationen. Koel Steinhausen, 120 Nationen. Gilt ihr tot.
0: Anche dei proprio tutto dei blede schaman e der la chance ci una visnanca scusta huse ci on che da dismela abitanz è una visnanca fich internazionale che so in resa una chance per provare da dei blede insle speechness la insle di rus la insle di inglese la insle spagnolo
1: che vai bec con spagnolo vai contact
0: date una combinanza ferma spagnola a Steinhausen.
1: Er usa un in club gallego de Galicia li jogte che aveva co in club perché so vi vince poi il biecho da sai a bel nucia enis ad avain in centro spagnol co del marcello zug lo vince mince tante petanta per mince tante anzi a visitarlo
0: per vedere la donna dalla Spagna che diventa sentire lanciata il set o il truppi forse un po' una il fuego della donna nini can fare spagnol ni pensar spagnol ni forse erano il maestro spagnol o le lent
1: i va vi con project del spagnol a divenire gente in vacanze che giù mi dona o in a ciacchi giù pudir dar avan lo in a grande famiglia a divin gugendlo i va la speises me gusten na le sono schon un po' spagnolo i je sera vivere lo
0: bel da lunga a cetera el tu tegna da bitch ek ma van da staren schwizzer el vezo la cajun da farke
1: Und prima lin jo la tuna lesse e so bitte de zider, lo se bitte zider. Gilan connex con mi figlia morta. Perché li sin sanca co. Manzi.
0: Perché li sanca co, la figlia morta, cioè menzionaje di sta in destinia da vostra vita, da che la den discorso prossimo. John Peter Ufer time per ger cantar il prossimo cor italianosa vea primavera. I corvi il Baselgia, da Saunin.

0: Ich der letzte Profil da ist kun John Peter Ruffer, Uriund da Savognin, nachher a Zug, e se sent osa a Steihusa spät kam. Ich wein diskriere das Reis, die Romansch, die Kant, der Lavukre, dosa lanz diskor de la Wart privata. E koi do avant disset ons in Fitch Gref destin per vosa Familie, la Feia è morta per un accidente da traffic.
1: E il più male ci te può passare ad un babbo o alla mamma ci muore una figlia o di un figlio avanti ella. Quello è il più grave. No, mi dono o tenere una ferma relazione con la figlia Olivia. Che siamo so ci è otto anni e lei è la mince di se sentire. A dose tu già l'emda vuole anche lei se sentire.
0: Che fonte c'è con egni si gli infant mora a mora tra un accidente che vien a neg non specida manc scucci ciò che il telefono ce lo sroni la feia di un accidente le morte
1: che mi fa anche lei a pensare che l'accidente è capitato alle 4 in Kart, 7 mit Stee, durante Menzingen a Neuheim. A Nox, wenn sie wenn ich Kart an der Sorge, wenn sie so wenn ich ein Telefon, das Spital der Universität de Zürich, la vostra figlia è qua, a Nox, potrebbe people girare, potrebbe sie belir i organs. A Nox, wenn sie an Tina wot, anche drei Sauren am Mäse, nicht an der Polizei, dann in den CC. Aquel haben wir gemacht. Viermal.
0: Also kannst du dir rampraschen an die Autorität?
1: Ich war hier, sieben Kontakt mit dem Chef der Polizei, im Ständerat, im Kanton Zug, im Kantonsarzt, war ich in Redundanz. Aber aquel hat auch nicht Resultat. Die war auch die in Kontakt mit dem Einsatzleiter der Polizei. Aber ich war wegen Mangel der Profession in Kontakt mit dem Polizisten der Turitsch. Aber ich habe gesagt, dass ich mit der Polizei des Kantons Turitsch war. Die war auch deklariert, dass ich einen Accident mit den zwei Städten Mords oder Kriegsplatz von il dus Polizist an Zivil a Chatter gelle juckt am Time till Accident. Ich hab ich schon fitu il Accident.
0: Ich hab kapito che.
1: Che a quella il cobra, a quella ma si vede che il schlere juckel auf einfach zu di tunain an genen zemen. Si vol do in telefon. Ai sei bitu sei scuci vege raquinto. Scuci me dice il polizista da Turin. Sie wird stutter fitot und tot.
0: Also kann ich blehr dort an den Kell Time Fitch Grief?
1: Ich war eine an Kell Max der Dezember. Ein Kapitol ein Kanton Zug drei Accident Mortals. Am Minced ihre la Madame Equipe am Funktion. Quello è erdo ad pensare che lei
0: in corran faccia c'è poi che con c'è fa che con papà con la mamma ci arriva sa vec pitard che sa accidents di dicembre c'è menzionesha e capitore della madre equipa in te man in sfoico era un proscio alla polizia ni racire
1: di faccio la proscio alla polizia che la ci Elisatzleiter che lo scomando a che tu polizisti erano in prim sel posto accident. A quello mi dice qua mi ciaci e lo portò la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, lo portò al dice, e lo vede la lunga via, ci sei tanto mi figlia, ha l'auto era il mio nome, a quello vede la vede via lunga, ci chiede in connection, figlia a Bab. Also, ich konnte telefonieren, aber ich konnte vielleicht Kontakt mit Nox. Aber es kommt die Einsatzleiter. Aquel per me i sapeix un clic. A chapeix peix.
0: Kens que grever da un clic, que grever er da acceptar che sper i mal cins o cins perde la feia.
1: Yeah.
0: De moments en l'oter. Ins sa domanda che lo i da vos pleit cins o vila, da vos ed cins o vila feia avant i accident. E quel momento ampi presente for uns.
1: Quel è sia nece, elle era proprio, elle aveva gis mi do il sis domicil, ad era plein speranza, perché elle era, elle apprendi zahnarztassistentin, ato si va faccia in scuola da massage, ato an città a tenersi studio, ato l'ovro il convento da Menzingen, delle monge da Menzingen. Mm-hmm. All'ovro là, in una piazza fissa, a tutte le spese, alla levantosis, si sa fare. Ad elle sto plein speranza.
0: E lo dice, la donna c'è in prima soggiunta, mince di, se la fossa della feia,
1: yeah.
0: O sang regolar manch, scusate per el a provare la donna di dire, passarla in premeda, e lì se veia non ce la feia morta non c'è qui anche oz
1: ci va bene passarlo passa bene che 39 anni a Menzingen lo viene dentro sotto a vin sur Nipfuren a Menzingen passa bene lo no
0: sur veiva c'è un genitore ha già un fante che in Mender ci data e l'evitesse di passare che la veia ce la morta. Il momento, ce lo sono il telefono, ce lo decenzante della università, del spitale università da Turic.
1: Sì, ci va a dire che la Turic, che il vesse mai poti capitare.
0: Ad un primo inscribe, probabile.
1: No, io va a scrivere e domandare, ma c'è figlia? Io va a due figlie. Allora non dice Olivia. Sì, non dice, ve Turic, non dice, che la persona, era una femmina, mi hanno già detto di telefonare a Nox. Perché c'è un accidente che c'è, sto in essere in Parenz, lo, al medico.
0: Allora, non si può mi fare che il telefono, sto in essere lì?
1: No, no, io sto in essere avanti lì, c'è il medico, c'è la situazione, c'è. Non si può anche pubblicare, può anche pubblicare le organi, che non si mai può capitare. Io allora scrivo all'università, perché non si può pubblicare tutto ciò che scappò dalla responsabilità.
0: Anche il tempo fece grief, non vedi che tu sostieni, non vedi che tu sei forte?
1: Non si può anche in psicologica di enti, oggi due nox. Insomma, dalla donna era in spagnolo, ci ho potuto ragionare in spagnolo, allora non si è venuto a stare.
0: Ad oggi, ti sei stato in spitale, l'ho detto in chat, naturalmente anche presente, che ne ha fatto.
1: Sì, è presente.
0: Quando greve il discorso di Londra, la radio?
1: Sì, è greve di ragionare, ma se non è un stoldecchio che ti spera che passò. Ci vesse mai di capitare in quella forma. Aveva bella speranza, un desillusionato, ci ha sentito una voce in quel connesso con informare la famiglia. Vesse mi do in c'è. Io credo che ci vede mi do in c'è. Che proprio capitare. O se da un piccolo segnale con fi, con fem. Sondern il telefono è tutto. Allora dice, ci vesse in spalea. Uffere anche il canton Zug, da du suffers. Mis frare a dir. E bisch gumüller a meier, ci di ascenta, sai, ci gannums, ci vesse in spalea. E sto clira net.
0: Ja, dann sind ihr narsen, kell. Isatz leider sind kann man da da Servetsch.
1: Isatz ich scucci.
0: Scunizza te sa tenia crena voce.
1: Also. Ja, i va di speranze ci vin Sclerigiù, so wie in risposta. Bei einem Javel, aber ich nicht Kapitän gelesen. Auch Kiel von Horst Larabja.
0: Kiel von Larabja, aber probablerweise sind es noch meistens akzeptiert.
1: Nein, nein. Ich meine, Kiel ist am Ende in die Kapitän in Kassuschee.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della figlia morta di accidente Olivia Uffer avanti 17 anni, la vita che la continua, il profilo la prossima canzone che la vende il corveril Slokf, La Patria.

0: Il profil de dots von la davosa ronda e de scheia vain se anche un po' time per discorda che ie de cei ni gist domandò a mis giast John Peter Ufer el el indi small talk.
1: Ehi.
0: Schel ves da discorda con se ci ester e cante cors fis tabù da ce discorissel?
1: Ai, osa il moment franc per il cor.
0: Aber ich weiß, kommando, das ist gerade die Kur.
1: Ah, ich kommando.
0: Das ist ein Thema, Sport, Politiker. Nicht...
1: Politiker, Frankier, ja.
0: Politiker kommunale, nationale, internationale?
1: Nationale, internationale, ja. Let's pose it. Like.
0: Das ist eine Lanciata der Konstruktion, del Dascia terminare la Konstruktion. Gartagea è in D, Sci.
1: Sci è stola a Pascha, a Mbunga Compagnia, ja.
0: Senza che vuoi bec?
1: Senza anche se una volta.
0: Il più bel momento mi vita in Fienosa è sto.
1: Ci sono io con Milona la prima in Spagna. La scucci mi benvenuto la sì famiglia.
0: Questo è il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmeranas, qui da c'è a Zug, a Steihusa ossa. Grazie vici perché la invista e da musar da ple di profil ani profil dat RTR misnum Toni Poltera. In tir discurs savet starlar curcilets an la reiz en rtr.ch sco podcast per la finterlein in discurs verils reunies sur ses con la canzung Romanch sur meir.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles dies, ja son Alexi Baselja e quai dati da nov. Tenor al procuratur public el incident in Sgolda Dubai a Tel Aviv la mesemna sta in attacca terroristica. Ed era per il hockey angrejun Nino Niederreiter alla nova stagione della NHL comenzà. Il co-pilota l'avion castui interrompe urgente mainse gol de Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccia il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo è impruato a fare un'attacca terroristica, ha detto il procuratore pubblico generale degli Emirati Arabi Uniti, tenò l'agentura di novità statale. Con si attacca è impruato a sorpiare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e membri della crew avevano frenato l'attacca ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare a seguire. La Lettonia elegge oggi 9 parlamenti, in come 5 milioni di persone con il diritto di eleggere possono partecipare. Tenor in questo, potesse l'alleanza elettorale Gista Unida del chef di regenza pro-Ucranais Andris Kulbergs fare le blere svusche. Secondo ferme forze potesse diventare la partita opposizionale pro-russa con il nome Pusanza Sovrana. De formai in regenza vende intanto ad essere gref, da mai quinta che 7 partite e gruppazioni fanno il pass in il Parlamento letton. In la Grecia procurano in stempra a Tonille ferma plivia per sfides. Sind l'ins la Rodos einchamec, tutia eine turista tudeschia da 58 anni, la donna è morta, se soma leves blessures. E sin la Creta an massas daue ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plivia ed urizis fin da maun. Ed anche per il sport, il hockey angrejun Nino Niederreiter era stein in prima partita de sia sedijavle stadion en la NHL senza gol ed assist. Es es club il Winnipeg Jets an perse chiasa contro il Boston Bruins con 3-4 senza prolungazione. Meier ai funziona per il Turichais Pius Sutter. Tra il 4-0 del St. Louis Blues, tra il Dallas Stars, ha sotto da il pass per il secondo gol e faccio il 4-0 e il gol vid.
2: La meteo.
1: Oggi specchia in di deg sulle iv, il sentiment stessa formen sur il scolm sin cins nivels. La temperatura maximale è a Samede in de Müstaita de 7 Graz, in il Sorseis 36 de 20 Graz e in la Sorselva 30 de 7 25 Graz.
2: Vias e traffic.
1: Sin laut der Strada A3 di gel traffic in direzione Sid di Sturba in Dus Lieus. In il tunnel Roffla procurin vehicle in panna per disturbis. E tranta l'accesso al Ganzerland e Bogne Ragazza e Colonna sventra in accident, il Vial Sanesta SRA.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Hier quais gira in roba de gust, ma i da bein pak pübelisch, co du comenzar la fin defne con in lung. Pischein e buona musica. Al Pischein, quello sto a far sves, per la buona musica, è no responsabile. Mes nom la Dina Scena,

Als Hades, quapro RTR. Sondavamos di dal Streis d'Oktober, bella fin divne Gevuge. In a sonda ci veni fat feste in Grigion e quasi sur tutte le generazioni. Cosa possiamo dire? Usi auguri, svanen in peciuf, oz, de dündes fin 88 ans. Bell. Hai, allora, lasse dir cominciare. Ignada con nostra più giovane sulla lista. Laura Jäger, de Prag Jenatz, e la complice oz al undesavel anniversario. In avanti, Jana Dandermat, la sta Dario Bonetti e il fa oggi feste pel 25 Happy Birthday. Happy Birthday va ir ad Andreas Arpagaus pel 35 il sta a Kumbel. Lura Anna Grazia Luzzi e la complice oggi il 57 anniversari feste vignot fat per quel 57 a Quaira. Lura Jana Camisoles, in stüve della Yvonne Fluri, e la complice oz al 60. Ottantons, complice oz la Elisabeth de Florin, e la sta Zignau, o der Uriunde de Zignau, o se e la de casa, antil de casa a San Martin, della Gevugiana er in bel di de feste. Lura vaina mu in tune su nossa lista, ci fa l'anniversario oggi per 88 anni, la Magdalena Huander de Rungs e la sta anche il Pontreis a Musti. Hai, i de ciccia la posta con gli auguri si è nuda, qua tu divo, c'è qua per noi al radio, giusto dove entrare, o l'ora

0: La sonda avamas din compagnia de RTR e d'intanto vaino no cercian cun c'ha voglia de far in regalo, c'ha quaide de far in regalo nostra tazza per in cincialzons oz. La più svelta al telefono è stata la donna Jovita, Jovita Bonetti de Dandermatt. Buondì, allegra, donna Jovita.
1: Bien di, io quella.
0: Ella ha al figlio cialzons oz.
1: Yeah. Oggi festivesse mio figlio, il Dario venne giù non a Dio l'est gratulato del, a Dio vigetto bien, a bien successo per sia scolazione che il fosco pur el obudien al stierse del lavoro budien a do va un non in città in quella scuola che do sel schon alza con non.
0: Ose Donne Jovita, sto sempre a dire cosa c'è, penso, cosa c'è, ma se giusto, e c'è qua grandius, c'è una mamma telefona per gratularmi a quel 25 aval e lasciar trimettere in tazza, qua c'è te grandius.
1: Al Dario lezzo sono due di quelle scadiole, Adelo, si pugien quelle scadiole, quei maletti della scadiola, pleide della scibin.
0: Ah, c'è bene.
1: Adeva ogni non, va io telefonavo a l'engiadina, da questo fond qua, e c'è una coppa di muesli, con il nome
0: c'è bello che è difficile bellissima. Vuol dire che c'è il cuore del Dario battere in palingedine se si potesse dire
1: forse sonente
0: simpatico
1: noi siamo stati c'è il venerdì son di domenica a scuola a dire alla Val Truppiun dalla Val Minghier a Miralas Charves qua è son stato fatto bì o buon il stier, se bello il stier salvatis.
0: Fic bel.
1: Ma stavo senza venire giù un navel.
0: Pensa, c'è tutte le turistiche delle turistiche dell'Engiadina hanno sa plagiare, da si da qua c'è la... No, bel, donna Jovita. Grazie, Fic, per quella bella storia. E oggi dai allora in tazza, l'attuale tazza, in quel caso, per Dario Bonetti di Dandermatt, c'è plagiare appunto di quella tazza, si spreche, c'è allora i rimbeldi di feste, sarà un planisal, c'è?
1: È il lavoro, scopur, ogni... Sai oggi perché è libero. Sai da l'uvra.
0: Forse loro in una buona china.
1: Bene,
0: è stato
1: col
0: vigno. Bene. Ma allora, già vi una bella festa, un bel di festa, una buona cena e tutto il buono, yeah, grazie per il telefono, fa piacere.
1: È stato un gratulato a te.
0: Ma logico, Claire.
1: Io vedo, era un gratulato della Ivon Fluri de Camisciola, se si sono tons, a nostra vesaina il 10 d'ottobre, la fiesta de si sono tons, allora, Fagliano si dire in viva, senza essi sonta.
0: Riunione di classe in quel caso.
1: Sì. Yeah.
0: Flott. E per quella festa, già vi sono un piacere. E Adela, donna Jovita, dodine sgiura, da sé prossima mancineada. Una bella sonda, grazie per il telefono.
1: Bien, grazie.
0: Tutto il buono, arrivai.
1: Adia. Grazie.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Engiadina.ch

Sonda om med din 7 minuter fin jalles 10 meter. I også vilt meter på plasjer ort man al café, o te, o la gazette de la fin de evne, che i de dyna, es un nimpe in cerce de candidates i candidats. Nos che choses, jo vai na kler ir la sonda, uno che la forse de fatta al cempa più liber per in cuisin. Hai, in cerce esne, de dina roba, ci ha una funzion de comunicazion, in roba, ci des internazionale, e di una roba ci separa tanto al prüm aiut donam un momentin fanni pa musica e loro m'allegra sui vostri telefons per le cicciosses della sonda.

0: Eu o să pot dai la din planet în direcție un telefon.
1: Ce ciausus!
2: Prezentată Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorațiuns. Nikis-vonwelt.ch.
0: Il numero è un numero di 925-30, il numero ci arriva direttamente qua, però non anche il studio di RTR. Il CECOSA Giovanna ha 5 proposte, per cui dovreste vos aiutare, dat l'anima da als CECOSA.
3: La CECOSA ha una funzione di comunicazione. La CECOSA è internazionale. La CECOSA separa.
0: Potesse essere in apruna, proprio in apruna, in gioco comenzaina, con c'è proposta comenzaina, non lo c'entra, 20, 25, 30. La roba ha una funzione di comunicazione, la roba è una roba internazionale, una vaglia ben svizzera, una vaglia su tutto il mondo, la roba è una roba che ci separa, c'è potesse qua essere, non lo c'entra, 20, 25, 30. Jean-Claire, idee sonda, isa otter da fa, forza zesa e inclur videlire spas si può essere la telefonar 0-20-25-30 noi cerciain aici c'è una funzione di comunicazione in una roba ci dice internazionale in una roba ci separa, ci rompe il ghiaccio, ci vesveglia. Sono in passuletta qua, giusto per il momento. 0-100, 20, 25, 30, qua crea il numero che non c'è, allora crea la scena, però non c'è un problema. Già visto ciò che io dico, vedo qua ciò che esce o se giusto di fare, e domani l'ora forza. 30 francs, io vai nell'ora, di stesso tempo, di stesso cevazzinz.
1: Ciausus.
2: Presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Im bel trio David Guetta in zemmel con Teddy Swims i Tones and I per la sonda vamos di qua pro RTR in bella fin d'evne gevuja ha i gira als queste fin d'evne nos centun
1: il challenge
2: presentata la festa della raccolta in Val Müstair il 4 d'ottobre a Valciava.
0: Ich gehe früh mit dem Kalender des 30. Oktober als Ateliers Averts in Engadina Bassa. Oz de la Vin Finftan, Artisten und Artisten in Engadina Bassa, weil wir stehen in der Million Mossen durch die 30. Findefnis lur Lös de la Vur, und dann in Paim Vista in lur Vur, in Quatschi Fan. Quiste Findefne appunta de la Vin Aftan. Lur daia nova Musica de l'Engadina Bassa. Bibi va plana publiciasi nova EP, e con quella fa la musicista Viadi sulla Luna. Questa primavera è scomparuta sia novella Luna Nectar 37 e la nuova musica ci compara a sbasa appunto e su quella storia. Era una tournée da concerti splanisà e per cui va la centadura in giardinaise Noves Vies.
3: A mai ha interessato fin già per la pop con opera da surpassare confins, da silentare le strutture usitate, cioè la struttura del concerto e sie meint provar de sostenere il pubblico de sentir e de hai de rivir il cor per novs monds e du schein ricirse is agen mond.
0: Hey, oz comenza quella tour de release antil Hotel Palace a Nice a scuol al concert is alles ot questa saira. Lura in Surselva, più precisi all'Ax, alle 6:30, anche la biblioteca all'Ax, a lui oz in apre lezione da Donat Caduff, il presente uette, si portrets o da ses divers scuders, qualcun aparo, senza annunciare l'entrata, quella is libra. La tavolata ha il nome oz anche il museum Quartligia Grigia a Trun, questa sera a partire dalle 6, annunciare la spoglia per una sera scuola del tempo medievale, con una China de più strats cugina dell'usteria della stazione Zumvich Compadials appunta lui a tot quanto il museum Quart Ligia Grigia a Trun questa sera le ses i fus però des annunciar. Ein Savognin la a lui oz tutta di la festa e al marcià per la tondrada della Bescia. L'entrada delle Nuorses sur la punt Crapa Savognin sarà il quiston al punt culminant. L'ora a Quaira, Brass and Kids, presenza oz alle ses, Wallace and Gromit, antil Tithof, questa sera. Als per tutta la famiglia, in programma per tutta la famiglia, al film animà col titolo Wallace and Gromit, The Wrong Trousers, con cui comincia questa sera da famiglia. E loro dove in avanti con musica e film, suona live e più tardi loro eravamo in concert con la Stim, Werkbande e al coro della scuola primaria Fortuna. Vuol dire che con la Grigion Brass sono vers 180 uffanti su bühne questa sera, in bel programma. Alle 6 antil Tithof a Quaira. Dora, per tocca ci stanno o sono giusto in vicinanza di Ginevra e la Villa du Trois viene invitata oggi alle 2 fino alle 6 per far festa per l'ottavo anniversario della casa editura tante rotte con la poeta romancia Jessica Zuan. Les dir una bella scelta per oggi sonda che vi bler plagiar con tutto qua che vuoi fare
2: Il Gelände, presentata alla festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Valciava.

0: de toi.
1: RTR, la fin d'Evne in 30 Minuten ist les 11. Ich habe mich getan, ist noch schon weiter so letzt. Die Schwachidez noch Moderatur, sie Moderatur ist quant in das Studio, weil ich postiert per la fin d'Evne, bun, per quant aus tot in Kletta, tien es was just la fin d'Evne am Farvisit, es Moderatur ist in Moderatur ist in Studio. Ma per quai, appunto, giusto un double plagiare della visita da collega Natalia Weber, ci deso se giusto passata qua promai anche il studio. E ella con Ölz Lüjains, per quai c'è ella s'allegra su un'altra. Ella s'allegra sulla moderazione della festa della raccolta.
2: La prima domenica dell'ottobre si incontrano persone da tutte le valadas alla festa della raccolta a Valchiava. Quest'on fa RTR parte di quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nos ans legrain de vostra visita alla festa della raccolta in Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valchiava. De più informazioni chattais-vos in rtr.ch. I remember conversations, we were dancing.

0: RTR Impuls.
1: Pala sonda l'impisamain della Valentina Testa.
2: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da var una buona educazion. Libra da var jazz hobbies. Libra da poter tadler mincia sorta musica. Ma li stes moment non senti libra da mosir mis vaires emozions a mis amis ed otras persones ce conius. Quis scu ce m'obliges d'esser contenta, erce nusun. In quis moments nusun ni libra. Un moment in ocem sentusce, e que capita suvens, es durent una conversazion. Cu prim provi dat adjunger ereia un u l'otre in pisamaint, ma dan detta manch am vain l'intuncion ce quelles persones ci discuren numem gugent. Cieva resti bello, nu dicin guata e suri. Ma perce vaira manch? Perce veni trista be per vi d'un unic in pisamaint? E perce ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se, l'unic ce pos fer al moment es rir e far finta d'esser contenta.
0: Impuls.
1: In 30 minuti finisce le prossime novità pro RTR, quella delle 11 e dopo l'ora sorpiglia Sergio Guecci. Mi sono una scena bella fin d'evna, efficiente. Alla prossima.

0: Les novitats ter RTR.
1: I elles indis, jo son Alexi Baseglia, e quai dati de nov? Schil telefonin scaline mus nomos dubius, Swisscom Sunrise Assault blockation milions de cloms, et anor il procuratur public el incident in Golda Dubai a Tel Aviv la mesemna, steina tatia terroristica. Interpreses de Telekommunikation Schweizer san registrar long current jahre dont 150 millions cas de den jon de telefon kun nummers de telefonin falsifiziert. Schenum na spoofing uera kloms de telefon de spam. In saio blocca, marca u anonimisa quests kloms de telefon non gevijat per protegge la clientela an communiciala Swisscom Sunrise Assault. La grande parte des cas betocht il spoofing. Ils cuyunaders mossen nommers de telefon in Schweizers, malgrat quels telefoneschen de l'exterior. Il copilot de l'avion castu interrompe urgente mein ses gol de Dubai a Tel Aviv le mesemna a attaccia il pilot in il cockpit cun la sigir d'urgenza. L'homme aia improade fare in attaccia terroristica, a dice il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenò l'agentura de novità statale. Con si attaccia aia l'improade surpia la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e membri della crew avevano franale attacciata ed autors pilots che erano a bordo hanno potuto atterrare a Con in attaccia alla Russia da nuovo ma in tutta e donna già in un punto importante in la capitale ucranese Kiev. Qui ha comunicato il presidente della città, Vitali Klitschko, su Telegram. Donna già sei in il vial e le linee in l'aria per bus della punta al nord, per cui sei il traffic restringi. Era la punta al sito venite donna già dils devos distras drones. L'axe de traffic importante che collia il veste e l'oste Kiev è sino a quei venida serrada. Ed anche in novità del Balapè, il grasopra s'anchietà in nov tranader due semne senta che pete Zeidler astuir. Il tudest de 59 ons Olaf Janssen surpia e la sottoscritt in contract fin de fin della stagione attuale. Il Davos è stato ingaggiato a Sandhausen e la quarta autoliga tudescia e da il mese era senza ingaggi. Co-trenader a Janssen trantrauta lavorato ai clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin.
2: La meteo.
1: Ot specie in di dec sulle jiv, il sentimento di sa formen sur il sculms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameda ne de Müstarter de 7 Grads, in il Sorsese 36 20 Grads ed in la Sorselva 37 25 Grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 dice il traffic in direzione di Sturba in divers lius. Per vi din accidente tieste bon ragazze el vi alza nesta sera. In conseguenza ai colonnas devende flums e devende trupach fine bon ragazze ed in sto quintacum fine mesura de plitem de viadi. In pli stagna il traffic tranta qui raside Panadoz in direzione sit per vi de memia bler traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informationschatai sind rtr.ch.
4: RTR La Marella.
5: Schitterletz regular manch La Marella. Allo, savez, cicella tematisescia si va dalla anciata di Lyon a degna puspe in aspect. Da denza ceci ans portocianous tozze totes bo tutart la mort.
6: E crei non schiacciainci o niente la morte, cosa alci capita ad otters.
5: Cinci emissions ter quel tema vainza schon emess, mincinia con sisagen, focus e lasciagna curt recapitular las cinci emissions e emataglia allo ergist la seisavla parte dalla serie, tot che in tanquella ora dediceida alla Marella.

0: La Marella continuesce sia serie di missioni da Vart la Morte, ad ogni Natale serie, saudi Paul Nittart da dei discorsi del fatto che date persone che decidono senza scuole impronte da partire, che abbracciano la morte o una volontà.
1: Però il tabù è moduna qua, il desiderio moduna accompagnare con bleras del mondo, con sentimenti di tutta la colpa, di temas e air di vergogna.
0: In quella marella tematizzai in usare il suicidio assistiu, quella morte libera che viene accompagnata da persone del faccio.
2: Io sono ringraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha bustato in altra forma. Io è in una forma che dà un'usla che giunta a prendere con miau. A quei altri c'è migliaibile.
0: Migliaibile vuole quella marella essere. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidio, ma va in sempre mai in raccontà, non anche in faccia, forse c'è in un'altra domanda senza risposta, ad in mince caso vuole la rispettare la libera volontà di mince carcione.
1: Colpa non ha in giun, perché c'è questa una decisione da quella persona ci desidera.
2: Il mio sentimento è che qui hai il dritto di fine din. Ad il motivs ein magari relativamente clars evidentes a mince tono esibo a quel fabbro bo che quel motivs ein meins buns che quel che corrispondi bo a nous de giudica.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benvenuti a quella sisavla parte della serie dedicata alla morte. Con quella marella toccai in usare una tematica etica che sa arvar massa de mondas. Io sur lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per voi, per vostre orecchie, a lui per orecchie sensibili, ni pli giufnes. E se la tematica del suicidio tocca voi personalmente, e gli articoli di quella marella anflai sus in cina adresse ad organizzazioni che porgono agito.

0: Anna Sraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja moma e tata, e l'insista che lei veni menzionau, ad ella drova, anstai il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, è da quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra di privart vita. E or da quel motiv dovrei quel plait.
0: Kins droviosa il plait mort libra ni suicidi, fac ai chi dat in Svizzera mincion varga mille personas che prenden la vita, quai senza quintal suicidi assistiu, da liet di scurinza pitart. Etimologica mai in monte il plait suicidi nu ad auter chil assassinat da sassetz. Quei plait en taupens de pil do di javel popularisaus venia le legisiatavel centenè. Il act, l'etzera se capesce già che udice von il plait. Ad a sciveglia sparne las discussions e controversas intorno il tema. E scia, per esempio, l'antica, ed au periodas a longens nu quel veniva tot onore contemplaus sco in a mort honorabla. Basta, che in nostra cultura pare in certi tabù da denzugliare la tematica. E in emissione di radio del 1977 enumeresce sur Cyril Flepp c'è de funcze de functe scagente nor la baseglia cattolica bu il drecci in sepoltura religiosa.
2: Su andons con membres della baseglia piarden quai drecci per in sepoltura ecclesiastica ci cai evidente mai in curdaus diu della cardiencia cristiana ci cai excomunicaus ci che mire tras in duel ci che fa sapientive mai in suicid. Regia in dubia nel casa legai, sto il uest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baseglia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza da famiglias da conceder kind il slur agi priu la vetta, quai sentien zeu noz.
1: E pensi che il sia mod una quail tabù, però i des giura un pain melder. E pensi che la prevenzione ci des ossa schon più ferma, que ha un effetto. C'è la lot sa ci dà e ci venir di scurì di più. Però il tabù è una moduna qua, e desera moduna accompagnà con bleras domandas, con sentiments di tutte in orde colpa, di temas e eir di vergogna.
0: La Bibbia lezza di pauc del suicidi. Saul a siu survient sa betem bai nelas spadas dils attaccaders, a Giudas prena vetta su entrevetra diu Jesus, mo biada pli anflans bo. Tutina, per la baseglia ai la vetta il pli gron regal da diu, ad il carstiaun agi bode disponer da quei regal. La vetta sintiara a sias sfidas seggen da tenio a scidic che diu quenti quei per bien.
1: Sono un paio di volte le storie e là c'è la baseglia fitch contro, la baseglia cattolica è ottimo, però in un vento più discriminare in quel senso e vento tabuizzare e vendite ma quella gli altri quasi un cestito di oggi e davvero vengono cestiati da più e quella roba è ottimo. Più accettata e er la baseglia vezza c'è da ci far per il suicidio e con malattie.
0: Oggi il giorno è la vista ben samidata, lungi da voi nus il processo absurdo, né che persone che avevano prima la vita, con terapia in delicta, pucau, venivano un'inga sentenziata alla morte a modo postuma. Il cirp senza vita del suicidar veniva pendius, ancarpaus, ni el canton turic, eri per esempio usit da picciare l'incognlen e la cavazza. Per donare i dettagli horrendi, quelli che hanno modo di musare con suicidari venivano giudicati a trattare.

0: Ella pratica da Dana Saraina Arquinzesi o previede si esperienza sco psicoterapeuta, perché che la compagna regolare ma in persona scampiare senza ci entrare in mort libera, ni è persona con patrati suicidiali. Ma io sei leccheo perché che la saordacina esperienza che da vos mince statistica si zoppa in dramma personale.
1: E mal gorcio questa stat per mai è, clair un choc, e curcio meis bappa dit, ma la non is qua, der Indiz, per cui non è subito l'impressione, l'intuizione dell'aua e questa lura è stata la verità.
0: Quella persona che apriu la vita con nie l'aua e sia mamma, quei era il 1998, Anna Saraina aveva lui 49 anni.
1: Io avevo due fans e noi erano iniziati intorno subito fece verde, non venivano un reverendo ci desideri intorno fece verde con tutto e qui è un aiuto per me.
0: Sì, mamma viveva da più anni con grandi dolori e già più bello aveva l'improvato di mettere fine a sue sofferenze. In una sorpresa eri più bo, ma con la figlia G, in shock, e si è quindi specie in età la nova. Il cierp della mamma quella è venuta in flaus, per cleci G, Anna Saraina Arquint.
1: Questo è un po' curioso, curcetti la navisa in til vasce, vefla una certa liugiur, alla terra rilasciata, e quei maer fici da e là, sono fic grata che non potuto raccogliere mai in uscita di lei. E conosco clienti che la figlia è morta in Tilaua e quella non hanno mai accettato. E che pare mai uscita dura.
0: Quel che oggi è dato è il fatto che l'ha capito la mamma, capito che i dolori sono diventati insopportabili. Gli dato oggi il discorso raviato mai nel sabato, e gli dato oggi con sonne il scriver.
1: Lura non è cominciato a scrivere, di me ne era già un po' stutto da questo scrivere, perché c'era scritto, e avessi potuto scrivere di notte, e Lura non è però detto a mamma Tagla, è sono in questo mondo, ci sono tempi duri, e aveva una famiglia, e stava a farmi il mince di, con due fans piccins, e allora stava vera là, c'è qui, gira.
0: Sorda la morte libera da sia mamma a Anna Saraina Arquin scritte diverse poesie. E se gli inscrivere a parte, ne o che la ha genudato cause che la savevi neanche savè, ma che la gli savevi verificare. Inscrivere inspirava un'omna ella quai, a quai fosse in tema per se senz, in per in altre emissioni. Però, vivo un savè che ella, sco psicoterapeuta, descrivesi il stato d'animo di una persona suicidiale.
1: Dipende appunto da ce è la causa o ce sono i motivi che sono usciti disperati che la spiglia la vita. È quel mal, è una disperazione con una mancanza di prospettiva o ci portano massa bler dal minciadì, è un squitch del lavoro, della scuola, della scolina e può essere tutto.
0: I motivi per quella disperazione e mancanza di prospettiva sono diversi, ma quelle colleghi persone suicidiali sono che la svesia in tutta nina ma più in soluzione a tutto quello.
1: L'umano curce l'isa malaia, una depressione. L'ora ha la perspettiva in postizio in Zeit Swiss, ha una perspettiva da tunnel. E il tunnel non si arriva più ora, o se tu sei in mezzo al tunnel, pensi che non finisce mai. Quella lotta e pensi che decidono da quel motivo.
0: La morte pare con la migliore opzione, quella che possibilità di scappare dal male e dal squitao scapparono in quel tunnel insormontabile.
1: Il Zbler si immagina loro tutto una deliberanza di dalcio, deliberanza del mal corporale o del mal psichico o temes o di quel impissamento o di quel essere senza perspettiva.
0: Quello che sei in mito sei da credere che una persona che discorre da suicidi, che verbalizza il suo desiderio di partire, che quella persona venga buona ad agire.
1: Questa è proprio una fantasia della gente, pensa, e di un mito, ma è importante spiegare mince pensar e discurs del suicid serius. E ci domanda l'ureir, ma coesa, hai tu tocquato quel desideri o hai tu fin già un progetto? Quella gli a progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Con project maneggia nostra psicoterapeuta per tracci concreti, ponderazioni da parte il co ni il cu. L'ainda in sguarzi in cina cifre e statistiche esce le sembo plagiabili. La metoda da suicidi la pide rasada in Svizzera a il sapender, su andata della morte in trasi in arma, nulla curdata, a pi il prender substanze toxiche, ni una surdose medicaments, lui il sabetter von in tren, l'usco da vos il l'aua. Assis come siat per cien dil suicidis in Svizzera vengono exequi entras autras metodas, ascia nom della statistica. In media esipia 2-3 persunas che prende mince gila veta in Svizzera. In general da pli omens ca donas, ils pi biars el giura, ils pi paux el tessin, il grigion lezza s'anflazza neua in amiez. Tentativas dati sa capesce biada pli. Tenor in inquista nazionale an in quei momenti quede di 500 milioni persunas patrat suicidials. Il 2022 an il Spital Svizzers registrau 14.137 ospitalizzazions ventri in prova da suicidi. In svilup frappant dils da vos onze il augment da den provas tier donas giufnes. Tier donas da quendi sto che geni vons e il diember den provas da suicidi se dubliaus ils da vos diejons. La statistica muossa che da quei 90% delle persone morte tra suicidi vivevano fragilità psichiche e 75% delle vivevano in condizioni finanziali difficili. Studi di muossa ne che si ha un effetto di imitazione in suicidi, forse ma è uno di una serie di suicidi, in un vicino, in una regione, in una scuola ad ascia vinevon. E le medie portano una responsabilità che va per suicidi. Il codex de pressa che vale per la SRG è fissato che viene da principi buon rapportato da suicidi. Quei con certe eccezioni specifiche, se si tratta di un atto pubblico, se il suicidi sta in connesso con un delitto, se si tratta di una persona pubblica. Ma è lui vale, i dettagli del suicidi vengono buon menzionati, né gli slogans, né gli motivi, né gli metodi che si vengono intima a persone fragili ad imitare gli atti.

0: tolle Statistica, tolle Ziffres. Ma eben, da was quelles so zu distinse di individis. A comincia persona che se decide da partire tra suicidi e in una famiglia partucada, in cerca di amici, colleghi di lavoro, vicini. Ad il contorno, le resta, so entri in primo shock, consone una voce con domande.
1: C'è questa forza più di far melder per quella persona, fis questa possibile da fare mo altro.
0: Le domande so entri il perciai, le domande che c'avevano con c'è fosse sci. Forse sentimenti di colpa, di gretta, tristezza, forse è di vergogna. Con tutto quai, sei gi da prendere da di intorno. Anna Saraina Arquint lavora a causa vens complete, con sa scrivere in breve la persona defunta.
1: E penso che questo era un processo e tutto in ora con provare a venire in contatto con la persona che desidera. E vero una volta tutto in ora era, c'è resta quella mai? E essere, ed è per me chiaro, la colpa non è in giugno. Perché c'è questa una decisione di quella persona che desidera.
0: Il cordoli su entri in suicidi trovi temps. Ad in sasti buona ga, chi si tratta di un cordoli tutta parte?
1: Assolutamente, io mai pare ci sia importante, c'è cioè il prossims e lavoren questi bein per ci unire in avanti un celles generazions. Di mina que para mai alch propri importanti sti scora verte mein sur de tot i tot quella ci fa propri transparent que schon più simple lur dir intorno.

0: Il giavis determina l'acina vetta sa ave motivs complex. Malzogna, qualità da vetta, che vince definita da mincina in pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiancia e da scievina von. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia. La violenza da dina mort libra, già se venza e gli acti scotal. Il fatto che quella persona ha vivuto il suo tempo con quel gran segreto, a 10 mansegne sul suo contorno, ha vivuto quella decisione irreversibile, senza comparter, senza vendemen, senza cumiao. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la morte libera, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria, da più 1942, l'applicazione di rasazione nella società, quella è per si tablida il sonzo 80. Da più crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.729 suicidi assisti, che è un levamento più donne che uomini, e 91% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzero, che vale più liberale che quelli di Biars Vigins, è una nostra Costituzione e la Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è la nostra legge. Mincia Carstion ha il diritto di disponere e decidere dell'acqua vita, a cui monta Pia è chi ha il diritto di terminarla. Nigins ha venuto sforzato di vivere in un incontro di sua volontà.
1: Oz, cinciainze, de meu bab, del Pius. Meu bab è un passantau massa ons con dolor. A quei mincidini, quei erano dolori, niente dolori quotidiani che venivano bo da dine ven. Adela ha giù, varga 30 anni di vivere con malzogna e con dolor. La mia impressione di mio papà è che in tutto seu piti, a el stedima in manteneu in una tenuta positiva vis-à-vis la vita. Adel geve ben sevenski, so di necessari da mantenere il umor.
0: Asci a Thomas Catoman, che raccuenta oz da seu bab, che apriu a 14 anni la decisione di partire con assistenza.
1: Io sono busi di dirci che mio bab ha interpretato la sua decisione di finire la vita, di abbandonare la vita, a dire la morte, se il ves, invece, con suicidi. Io sono busi di dirci che quella sua interpretazione io io smilento che elle aveva una visione gli giunta da dai nia pagevla da saber fa di ever degli exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principio l'ubesce la legge da non è a mincia media da cantare un recept per le sostanze che meinen alla morte, ma da accompagnare un paziente tocca alla fine, quale possibilità c'è a certi pazienti da morire a casa. Ma a nevosti è la storia da Pius.
1: Io senza dubbio scioglio che la Adina può manifestare in un'estate data. Vivere con una malzogna e con dolore o in una luce non è strenca. Io in avart esser malseons, ave dolors, a lu col temps ven la veglia decina in factur supplementar che fa che il combatter venia un pli strenz ad idat de pli obstacles el viver quotidian ad io crec quae a cicioi che ha egiu in effect considerabel sin meu bab je, yeah. La dina puspoi diecicals egi steunkels. Adieu, Kreuel, che hai mai proprio se vuoi scienze in cui io credo per me eri sì naturale da sapere che lei vede piti che hai bo se vuoi anticipare che el venne ruzzacutir quei punk neo che la stiancla da adai pli gronda che la buona veglia da voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico, ad aort la distanza bo realizzau che Pius aveva sua intervarga 30 anni proprio bo pli la forza da vivere con sias dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva schon facci in provas de fa quel pass. Sun un tombo del tutto facci di es. Io credo che mia mamma ha proteggio mai. Sai den ton le devose stat, veva el preu medicina politbia sin fundament de quai a ielo venius caraus el spital su entri in cuor trattament alla conclusion stada la partizion palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el e la natura me ne manifestau se so ste un cladat de viver ed in quoi conex aie dau persones dil fac ganze veu informae co in proceder fus ad io crisco quae adau ad el un pau pas ad in perspectiva io crisco meu baba e budiu tema della mort io schmine che la giu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il momento, dati abbiamo discussioni e votazioni in causa, forse per quel che il tabù del suicidi è ciò non è un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest il 2000 Genif.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rola di un accompagnamento pastoral continuesce nel Suest.
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Don la posizione de quels che creien in Christian agi bude s'interponer ad in plan divin. Las discussions etiques, quelles lancian ai massa de mondas, sco, chi astia prende la vita cun assistenza, e sono fons, ni juvenils? Vara in piti psichic, tutina biasco in piti corporal? Che fatti rimper che vuol partire insieme, ine forse fec malzeuns, a celsa semplemen bus imaginai una vita senza il partenari, valen omis duas dolurs tutina bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia parti a chi bo? Sanza sforza miedis, personal da cir da accompagna pazienti in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domanda se è un lunga, la via te las rispostas è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscente, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata dozzi in demeun. Iven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso cquetsa din autra persona ed escia vinavon.
1: Ad io crec che quei è, se ne daiva, che sto fa in process che l'ubesce ad ins ed reflecta.
0: Gli impuls per i quella via a più spia giusvignusi la partizione palliativa su entri in prova da suicidi.
1: Ella d'Anton expressau il divise esplicite da sciai a casa. Moi mamma aveva rispetto fa quai, io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicau mai di venire in Svizzera. Moi mamma se aveva lui in quai momento schon clara mai dils plans, dil divise de mio bab, mai a il bab domandau per me umaini qui son staus pirel e la partizione palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level buche il mondini jeu e dies si per el il pli buien le si schon e un che ti steti es quei tue decision ne che va jeu buda da di interveni aber naturalmente mes jeu buien giu le possible da da de un che se ve gude sue pregienze. Dio hai dine quittau quei buzzi che corrisponde a me da decider. Dio hai, creo se veu sostenere l'enseu di evis. Dio sai che mia mamma ha combatteu pli fec. Con seu di evis de se ve prendere il pass, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da Pius era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essere stai con el è in temps fece prezius io avevo scritto in una canzone per el e la quale io levo l'expressa io in orden se ti siara zilzils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e la

0: Io avevo la necessità di andare a Mexico a lavorare e di essere con la mia famiglia. Io sono tornato a Mexico sapendo che mio papà veniva a quel momento di prendere con mio a cui era previsto in Peri Amnes più tardi. E io avevo il fervente di vivere se volevo tornare ad essere con lui in quel momento. Adela expressava e fece chiaro anche che lei si può. Per lei era quel combinato con quitaus. Non sapevo. Io mi sono che lei fece buone intenzioni. Io divisavo che io avessi più il coraggio di Bab. Io rispettavo il teu diviso. Ma io ho una necessità di essere che io. Io volevo prendere con me da te. A cui vai a buffarci? Ne, io sono ricco di non dire.
1: Si è da vostra ziamna a più spassentato a casa con sia donna, con vi visette da farliunze con vigins?
0: Io sono si dice che ha dato farliunze che hanno giù conscienza e che hanno deciso di venire a prendere con me, da mio bab. Io sono buon si dice che veniva automatizzato in una ronda, più grande. Io sono in buio, sai, se mi dice che mio papà è stato un viaggio sincero. Ma se non ho mandato, io credo che lei è declarato vis-à-vis in 5-6 fragioni che viene a fare qua. Io sai concretamente di infra che ha giù una decina resistenza ed ha messo nel mondo la decisione di mio papà. E questo è quello che rispetta ed è buono giudicare. Mia mamma racconta di loro, di questa sera che hanno presentato insieme si braille l'abitazione, che hanno la musica, che hanno saltato insieme. E io credo che questo è stato un momento super prezioso per loro, di sapere essere loro due. Per mia mamma è stato importante di sapere accompagnare loro in quel momento che le venivo visitavo dalla persona del faccio e le venivo preparato se lo stavo in legge ed ella lasciava essere lei con mio papà. Ella risentiva questo in un momento molto migliore e qui è per me un po' di consolazione. Io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziabile che l'ha preso quella decisione che gli ha buttato in altra forma. Io è in una forma che dà un uso che giunge a prendere con me. A quei altri c'è migliabile. Io sai voglio dire in generale. Per ciò che vede mio bab, tra c'è o a el, preso una decisione che lo beve ed ella deve in una fase della vita finale per giaivele.

0: Dobra voluntat. Termea in til studio e osa la redactaura da quella serie da emissions dedicadas alla mort bavegna a street.
1: Di.
0: Einten la Marella da Dotz weinza sentia diversas cifras e statisticas davart il suicid. Te ast dantantem ir dece ci seia mianca degna sci simpel da aver cifras concretas.
1: Exact. Ie perline, i dependet ja dina del studie da co quel ven realisaus. Neve, i dat studis che van sur on, saludati da quesca in pi cuorts, da quesca in pi focussai. Grata da mondas co contas personas an ossa pil moment patrat suicidals e quegi quei quasi non possaivel da se ve propi contas persone. Sunas che quei ai conserius che quei spatrazza in da scivine von a pidati alla definizione del suicidi i date morti no kinzaja sa domandas la statistica jesus che quei sei in suicidi ni bo per esempio il gigi na per se muri per tu dest quei sterbe fasten quei di persone che decide non conta la fin della vita da sempre mai bupli miglia a baiber da scia sa sa muri ai quei in suicidi geni na per quei ja vai os in mia marella sur priu cefres il cantone della confederazione a per sei bo sur staus stativeses Autres Ziffern sind zu neues Alter.
0: Einten la Marella di Schora er anna sereina arquint da Prävention. Schu war da kella präzisoran grijun?
1: Als erstes, wenn die Agenz alla Konföderation lanciau in Plan d'Aktion National in connex con quella Prävention da Suizidi. Alla fine mira da quella Aktion e da tocken il 2030 dividere in dus il scas da suicidis, cionc dati lo in 4 onzes in rapport national. Las masiras da quel plan d'aktion valen epil grijun, per monum na imper, sigir la lavur publica, volgi discuor del suicidi, informa la populaziun, perca quella rancanosci forse signals da rina persona suicidala. Plaiz ca tornan ad ina puspai in connex con la prevenzion ein sempel, ni non birocratic, volgi inze per charts che agit sto esser accessibles, buon si cec in surveni per su inter trais telefons, cium formulars. Per quella clinica Waldhaus a quere, per esempio, mince gi della soci della demeunt o che la soci della sera quei qui nomnen walk-ins, volgi mincina, mincina, sa sempre mai venisce per svi a sorvegni una consultazione senza vein termin. A buon li d'ascian sa capesce la prevenzione di rafonza giovanils che è fece importante, ni lo è il pli d'antà directa ma in certas gruppas. Per esempio, hai la rata da suicidi stier pursa puras pli alta che in altres branches, a lui in provens leo in quella branche da l'uvra composta da conseliazione a brescia un durona scolazione da scivine mon.
0: Te tematizzasse sehr il suicida esistia, c'è possibile in Svizzera, te aster de ci otras terras, en einten kel faccia becce sci liberales, sci oper suicidi esistia, sasta dare una survista.
1: Quindi si sempre da venire in samova, è semplicemente da scomandare tir l'ubiu, ma bene, per quei dati estremi a differenti modelli. In Svizzera vengono di quel modello, che non vengono di il modello che una persona ha di domandare assistenza, da di miedi, da di un'organizzazione che la vuole prendere la vita, ma prendere la sostanza sta la sezza. Se per esempio in una mia di adesso la sostanza di una paziente lo volesco in Svizzera sco assassinata fosse in delict. Autor è si e la stiara Benelux. Leo dati da nord circostanze la possibile dati da survegni bo ma in agit al suicidi ma ben in agit alla mort. Se non si c'è per esempio completa ma in scirau se si vesse neanche prendere la sostanza. Mince tiara se muove più in sia moda, in sia ritmo, ma in mince casa dati un po' da per tutto il movimento. Osa attuale, ma in, il Parlamento francese ha, per esempio, approvato in legge il Fonadur Vargau, sto sembra come mettere in tornella. Da c'è la parte della Grande Britannia ha in legge 10 facce naufragi avon 3 siamnes. Diveses da per tutto dati debattas, qualche insaggi forse in generale che la stiara dell'Europa centrale ha di gli ost in quella snucchidat rendi il PBA resistenza e la tematica.
0: C'è allora la problematica intorno che il suicidi assistia?
1: Allora, quando si dice la Marella, dati si capisce gli argomenti religiosi. Asce il castello se mi da in vita a morte nemo Dio, che è chi si immagina che è Dio. A quella domanda si vede che c'è un tanto che va per curare una greve amazzonia, ma si da rianimazione, un aborto, da si vede che c'è un tanto il punto in cui non c'è sempre mai in falla una tira. Allora vai con zone per la protezione di persone vulnerabili. Also, cosa hanno a proteggere una persona da, per gli X, se c'è, se c'è influenzato gli artavoli, che avessero forse budget, che ma si intende più esperto, ni? Also, ci stanno a proteggere quella persona, forse si intende più passata. L'Udantone è la ruola del personale da Cira, ne ve? Senza sforzare quel ad assistere ad insuicidi se quei corrisponde all'etica del personale. Il Canton Turicia, grazie alla fin di amna, votava la sinumnada Sterbehilfe Vorlage. E lei è stato scritto che in un ospitale, a casa da Cire, il Canton Stone, vende ad osa Porger ni accepta il suicidio assistiu in sias preits, toc nos astiavan instituzions privates, per exemple, con infons religius refusaquai. Allo, ina gronda domanda che resta una dinazaco è chi decide chi casce morì, chi asce icun assistenza, ma persones pli veglias, ma persones con una malzogna incurabla, ni è forse una persona più giovane che vuol morire di x motiva, perché corporalmente se una da scegliere non prevede tutte quelle domande etiche, va tutte fec pleun. Abbiamo detto che forse è bene, perché non sto in scuola e finisco la società con un intorno con quella tematica.
0: Tanto davanti a quella seisavla parte della serie da Marellas e una emissione fast anche.
1: E dat in emissione che ho rullo veramente come da pilanciata di Lyon, quella grande domanda di comunicare con persone da fontes. Dati a una comunicazione, dati segnali, dati segni da scrivere. Io credo che abbiamo un discorso magari con loro di fontes, domandano per sostegni, per cuselli, forse andiamo in città il sentimento di insegni, di messaggi, da cella vart. Allora dati si capisce a persone che gli insegni comunicare con le fontes, che porgono questo survece. Non si può per finire in una serie da vart la morte, fosse normale l'ideale emissione da studiare e si rovere mai una fine di dati non si c'è su enter o smarace che sa dati o se non è di un'antica la cerca se non si c'è in tipni in una storia se non si è fec budget.
0: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in tiglia studio, la Marella da Dotz, scuola l'antera serie, ci tematizzesce a 30 rotere rituals e tradizioni, intorno alla morte, savez terlar in nostra audioteca online.
2: La Marella.

0: Les novitats de RTF.
1: Tenor procurator public el incident Tarinj Gold Dubai a Tel Aviv steina tace terroristica il copilot a attaccia il pilot con in sigir. La Swisscom Sunrise e Salt han bloccato marca plirs milions cloms dubius si data dina de plicas de lucenum na spoofing. Ed era demà un po' in studiare in disso le lief, la demà un hai anche in ziccia e arauta sur tutzen l'engedina. Come trais dels temas, choppino per vus oz, les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, picius esses dalla partida. Il copilot de l'avion che stu interromper urgentemente se sgol de Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccia il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo ha provato a fare una attaccia terroristica, dice il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura de novità statale. Con si attaccia, ha provato a sorpigliare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagieri e membri della crew avevano frenato l'attacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare, seguire. Per in attaccia alla Russia da nuovamente tuccia e doneggia in appone importante in la capitale ucranese Kiev, che ha comunicato il presidente della città Vitali Klitschko su Telegram. Doneggia saia il vial e le slinghe in l'aria per il bus della pont del nord che maina sur il flum Dnipro. Rapporti da parte persone blessate sono dati i bec. Er la pun del sito è venuta doneggiata il davos dis, sin quai an in serra l'axe da traffic importante che collia il vest e l'ost. La plaza aviatica della capitale lituana Vilnius an in serra temporarmain, la ragion è stata in drone supponida che sais in via del Belarus in direzione della Lituania. Il stab de crisi della Lituania l'en prima annunzia che la popolazione in la regione doai sa preparar d'eventualmain iren chalers de protezione e kinzaia allarma jets della missione de sorveglianza del spazio d'aria della NATO en il Balticum. Plitart a allora annulla l'alarm. Per vedere la guerra in Ucraina hai già da plirs cascun drones enils stadis baltics. Interpreses de telecomunicazione svizzera san registrare l'oncurrent già radont 150 milions cas d'engion de telefon con numeros de telefonin falsificats lo genum na spoofing u era cloms de telefon da spam. En saia blocca, marca u anonimisa quests cloms de telefon nun gevijats per proteger la clientela an comunicare la Swisscom Sunrise e Salt. La grande part dels cas per toce il spoofing il scuglionaders Mosso numeros de telefonin svizzers malgra ch'els telefonation da l'exterior. Ed ossa ter il sport, comenzain con Balapè. Ils gras oppers an città in nov trenader duosemna suenter che Peter Zeidler a stui ir. Olaf Janssen, il tudesch de 59 ans, surpiglia e la sottoscritta in contract fin la fin della stagione attuale. Il Davos e Elstein gaja ter Sandhausen en la quarta auta liga tudescia e da pi il Mars era el senza engage. Sco co-trenader a el trantrauter lavora ter ils clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin. Mit einang ter la Formula 1 ter il qualifying per il Gran Premio da Bahrain che vien manatras in la Malaysia e Max Verstappen steine klasse per se setz. Il pilot de Red Bull parte con quai de maun de la pole position quai l'en prima giada questa stagium. Da plaza 2 parte il pilot de Ferrari Lewis Hamilton e da vostiers Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
2: La meteo.
1: Il centro mese si forma sulle montagne singles nivels de cumulus, le temperature maximali in la regione da Cuira tra 22 gradi, in sur selva tra 39 e 25 e in legge di notte tra 17 gradi. Era da maun domenica e si vende sulle lief. Il dì comincia con in ziccia e rauta, soprattutto in l'engiadina. Il centro mese di forma l'ora singles nivels de cumulus. Il resto mi aival con 22 gradi a Cuira e 18 gradi in legge di notte.
2: Vias e traffico.
1: Sin autostrada 3 deja il traffic in direzione sit disturba in divers lieus per vid in accident da tirs da buon ragazza e colonna trant trupach e buon ragazz in sto quintar con in a mesura da pliten da viadi oltre da quai stagna il traffic trant cuire sit e panadoz in direzione sit quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Ucheia, savenza er tot, cheia ci va in da saver il moment. Agli microfone Sergio Guetch, Joish Bunapatet, bel isos con nous.

0: la sonda con RTR. Taimp da ton è taimp da raccolta. I dat nign frec ci vigna raccoltopi savenzan svizzera ci il mail. Ed il è il frec il pi popular an svizzera. Anna media maglia mincigna da nous sedas kilos adon. In mail per Trantarint, turta da maila, rasada da maila, compot da maila, uer suc da maila. Il suc Kelvin actualmanc fac enten la mostareia a Lyon. Gianna Maria Cantiani o fac una visita, allo è ella neida a saveir.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta biala maila, a se vengi in bien most, a se importa halt busci bien, quai è si uagin prodotto, lo sto elevai per lo suente.
2: Di Giuseppe Colemberg, che ha già 30 anni esperienza con far must. Egli è schon da vendere da mangbol da un'azione in la musteraia che è in una pinche halla in la zona d'industraia a Lyon. Far must segi un zoomen in strien, ma osta bella in chatta. Quasi dall'intera sur selva portan i clienti a rassas con l'urmila. A lui trovisco plien prim un po' forza corporale.
1: Se il saras qua hai halt intervenzione 30 kg. Il meller fosse un quale schistas forse da mai da vain 21 kg. Figliessi spiccioni avrebbe questo un disinzen che sto prendendo in frente all'altro.
2: Con un surir aggiunta Giuseppe Colemberg che ha 75 anni, ma le muscole vedi el becce grande su interingida lavora della musteraia. Scon prim ven la mela lavada in un gran parel de metal de la vartreccia della macchina con un grand derciur survart sper in rol de metal che circa 2,5 meters olt. Le zules a intern fan lula lavur principale.
1: Lo ven la mela transportada sei a ven schnazzergiada scongini fa pipì. Ad venda leu vai giù alla pressa che presegia ad il suc valo vado do venienna nul da lavar ad il tresto sconugiain valo via do da chi droven da preveni chi traina venna.
2: I must ven c'è posai sot vartan in periel de metal a cura ordigna sbucada ter la parte avanta la maschina. Là val tras in cul an imperial vert. Trase in uder ven i must pumpo am bucins blaus a vada vendala an avant an la maschina da pastorizar.
1: Poi vi scaldo 670 grads ad mezzo in quest plastic sti c'è un 10 liter scominci in divisa.
2: Con in stadela ven controllo chi quantum constat. Sco da vos pass vingen i sats da plastic an planies cum must mesen in cartun. A lu e tot pront per che la clientela po puspe venir per tut. Sco Giuseppe Colemberger quinta dati uon an se cecche propri extraordinari.
1: Noi veniamo smarvigliati, noi veniamo con il cione di due, per pressare a quello che mai dato. Ad il primo bia mai la pincia, a presto dietro forse il solaio e all'infe bia suc. A si porta bene, tanto è bene.
0: La mostareia a Lyon ci ho anche mai ancetto si bot scu caston da far most perché ci chiede usceia o ir in una simple ragion il magna facenta uali giger racinta.
3: Ja, das hat natürlich genau angefangen am 31. Juli, wo es da die Sturmböe gegeben hat. Und dann hat es halt die Bäume ziemlich geschüttelt. Da sind ein Haufen Äpfel einfach am Boden gelegen. Darum habe ich dann auch angegeben, dass wir allenfalls würden öffnen, wenn Bedarf ist. Danach war eigentlich der Anklang ganz gut gewesen.
0: Fin an avanç mela liters vegen els schon producia questa stagion che gian circa 30 tonnas meila, canta la vorci data in la mostereia variesce da on tar on.
3: Das Maximum, wo wir jetzt gemacht haben, sind 37.000 Liter in einem Jahr. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel nur 13.000 gemacht und im 2019 null. weil dann hat es gar nichts gegeben.
0: La Mostareia Aljona lavora anche fino alla fine del mese, se lo vuole la Maschina, in den la Sendam viren fino alla prossima stagione da Meila. La raccolta attuale è in Eveniment in den la Valmüsteir, allo è domani festa da raccolta, RTR emetta live, in til radio davent dallas Dish, il corteggi il til ci è in dils punts culminons, anceva alles Ende già dich, nous musagne kel via livestream online, si lessa sera esser dalla porteida dumanter RTR, la festa da raccolta Valmüsteir, edizion Vance 26.

living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

0: aquella RTR, las 12 mesa.
1: RTR. Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Festival Zons, la sonda Ozilz 3 da Ochover, Cers Salez, Ozan Spezial. A nossas jubilares e jubilars, ci pongal deir moments d'anniversari an nossa compagnia. E una gronda runda vainz oz. Per lanciar las gratulazions podainz fare un plagier a Laura Jäger a Prag Jenatz. Laura Jäger festivescia oz il complion da Endes Onz. Ciara Laura, per deis Endes Onz, no tot at gratulaine tot il bunat giavijain, fa in avant usce gugent gimnastica, scofinosa e bler success con tia passion. Una bella festina con tias amias e amis at giavijain, fin bain bot e una gronda branclada da mima Corina, pin Stefan con pin Sandro e Dario, squair nona e nonno. Gratulation cordial manch pil endejava l'anniversari da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il giaveis da musica pil sis anniversari en Diabolics Mare.

Las proximas vacanzas vignan diabolics mare, il giaveix da musica oz pil anniversari da Inda Jones da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il zons o ozer Dario Bonetti da Andermatt. El cumplanescia il vangecingiaval de da nascencia. Ir para Dario Bonetti vanza sruania gratulazions d'anniversari car Dario da tot cor giavigel a ti tot bien sintes vangecunons bia plige contias nuorses e cei mondi vinavon asci bain con la scolazion scopur. Cars salits da tia mumma Jovita cun cari. Liricas anales ambalescion quel moment d'anniversari siamis, an special oz per Dario Bonetti da Andermatt.

Lirica Zanalas, sia mi, se oz musica d'anniversari piglia vancia cingiava il natalezzi da Dario Bonetti a Andermatt. Ivan oz in giubilar da Kumbel, ainta na nossa runda da gratulazions Andreas Arpagaus, festimesha il anniversari da 35 ons. Per Andreas Arpagaus, vainza survenia saleitz, oz festimesha ni ascar fell, fra, quinau, padrin e auc Andreas si u 31 aval natalezi. Car Andreas, nus gratulainati da cor sintiu 31 aval natalezi e gevejainati vinavon tut bien, buna sanadat, bia clec ventira e bia plages e bialz moments entiu minciadi, gevejainati in bidi da natalezi, bap e moma, tiu fra Roger, tia quinada Nicole, tiu fra Severin, tia quinada Livia, in special salit da tia figliola Iana, tia niazza Sina et es nefs Nico e Gian. Dario Hess, Veta Biala, il geveis da musica per gli anniversari da Andreas Arpagaus.

0: Dario Hess, veta biala, tunga anche migliore chanzò il zonz, e sto il giavesce da musica piglia 35 avel da Andreas Arpagaus a Kumbal.
1: Per vos?
0: Ilza onz oz er Anna Garcia Luzi a Coira, la giubilara complanescia il 50 sedaval anniversari. I l'agna farem plagiar a Anna Garcia Luzi con il suandont email ci vagna survenia con gratulazions, ciara Anna. No, gratulaina tai fitch per teis anniversari e giavijain un bellissim di saluts sud alla bassa, barbla e famiglia gratulation. Pauline Notkla, ce fain oz? Piglia 50 sedaval, complion da Anna Garcia Luzi a Coira.

il ciuncanta setaval anniversari da Anna Garcia, Lucia Coira, Paulin Notcla, Cefain Oz. A Camisholas, allo Niro Festival Oz l'anniversari da 60 ons da Yvonne Fluri. Per Yvonne Fluri vainza survenia Oz Saleitz. Tot il bun per il tis anniversari, per il tis de da festa, giavijan nous da tot cor, sanadat, bler clec, contentencia e bels moments, con ils migliers saleits mamma et is frar John Tomas con Brigitta, termetten ils pi sincers auguris pil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisholas. Megawatt, 80er Jahr, en ia geologia per Yvonne Fluri.

Megawatt, 80 jari il giovesce da musica, oz piglia 60 l'anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. An casa son Martin a Trun, nirò oz galdia caffè ed il buffet da turtes, Ivagnam Elisabeth de Florin da Zignau e cusadenta en casa son Martin a Trun, ella festivescia oz il 80 de da nascencia. Il con cusadenz il personale la maina casa dalla casa San Martin giavision alla giubilara buna sanadat contantiancia tot bien pigliaveni e bia bia las uras tirnus e la casa San Martin giavijain in a biala fiasta da natalezzi. Il cor viril Zignau ambalescia quel momento d'anniversari con una registrazione del 1963 sin Cadruvi.

Iglia corverel segnau sin cadruvi oz piglia ociantaval anniversari da Elisabeth de Florin da segnau cusadenta enil da casa San Martin a Trun. Einten la puntreis a Muster vainza oz ena jubilara Magdalena Huander de Rungs o il zons la jubilara cumplanescia il ochanta och aval de da nascentia. Preziada Magdalena, seglia ociantoccia aval di da nascientia, gratulaine giavijaina nous avus buona sanadate contantientia, vias giavis eida savefa mincia di ina spasseggiada or ella natira ed a ina paterlada con la lieut che vus antu pais, surtot zelegreis vus dallas visetas dalla famiglia con zona dils beadis e beadias apreziais e gudis vus zun fec. Era steis vus bugenda compagnia cun concus adens e deis ina paterlada avon kira a ruaus. Cara Magdalena, nus giavijaina bialas zantubadas, bons discurs e moments plein pligés, cordials salits da concus adens personal e maina casa dalla puntreis a Muster. Il cantus firmus sur selva enia giavegia con alas steilas, deticia oza Magdalena Huander de Rungs.

0: Cantus firmus sur selva allas steilas. Oz piglia 88 l'anniversari da Magdalena Huander de Rungs en la Puntreis a Muster. I terletz las gratulaziuns oz ils treis da Ociover, co anche neda ils saleiza nos giubilar da Andermatt Dario Bonetti.
1: Oz festivesse mio figlio, il Dario vence più non a diules gratulade del a divisetto bien a bien success per sia scolazion cel fosco pur
0: la mamma Jovita Bonetti o savia regalare ozilia cupenda RTR anche ne da tot bun a Dario Bonetti bil anniversari er da nossa vart
2: da nus
0: per ulteriores gratulaziuns pigliainz gugent taimp cio eril zonzoz scivesses gugent gratulo 0800 20 25 30 scilez savet certer meter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 270 07 Ivagn schon survenia gratulaziuns per ena giubilara la quale vainz schon podia gratular oz eneda Ivonne Florida Camisciola Piglia 6, 60 aval scrivan ils gratulanze, las gratulantas, cara Yvonne, nus gratulaine, giavijain, da te tut mo il meglier, sin tiu 60 aval di dana scientia, gauda fec el de elai pupernie te da te scars. Stais coti eis, nus vain fec bugente. Cars salits da tia famiglia, Gaudenz, Robin, Sara, Silvan e Lucia. Gratulation oz da tot corpil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Giavejan era della venavante in fec bel anniversari oz. 0800 25 30 Si, vesas ir gugent, gratulo.

Ils set nanins viva per far un plaisir oz piglia cium cantegna all'anniversari da Richard Andersack a Coira. I dat ulteriors auguris surania per WhatsApp, gratulazione a vela per Chiara Lorena Cavegni. Cordiala gratulazione sentiu Jenny Wawel di Dana Scienza, tut mo il bien e surtut buona sanadat e che tut tes siamis mondien en vigur. Cars salits da tesdus frars Marino e Fabrizio con bab e moma. Gratulation ots er da tot cor a Chiara Lorena Cavegni per il sis bel anniversari da 19 ans.

0: RTR con musica da NEC. I vagn ilia plageir da poder gratular osa a dus ulteriors jubilars. Il telefon è in auditor da coira. Buonasera Silvia Schwarz.
1: Buonasera.
0: Ci ho il zons.
1: Io les gratulare in prima linea della mumma, l'Antonia Lutz, c'è stata in februale la Biala Valmedel, e la stiotz festivasi a Tontoc Onz, in buona sanadat, io a den nome de mes friunz, la Hermina, a Adrian, con tutta la famiglia, les gratulare della divisa tot bien, a sparati nus vaina un biabia als temis insieme da presentare. A secondo jubilar è al Remi Sack, c'è stata buona dotz, e le tutine legge con io, e l'astia festival c'è un conto a 4 ons. Ad è da del, in bide, di una biala fiasta, sin sperza, va sai.
0: Scu, musica d'anniversario è pront megawatt heimat gefühl.
1: Exact.
0: Fagenza, quel plagier, bella findem da Silvia Schwarz.
1: Grazie a te, e se maionte.

0: Gadet RTR la sonda Kunnan. Gratulation sozils treis da Ochover Schanossa per Dumanglas. Gratulations Dumanga vegnan live dalla festa da raccolta intern la Valmüsteir con Natalia Diller. Dumanga met Einza Kelleven e meintir via livestream online il Til, il Cortegi, la Senda Jadish, la emissione da radio anceva schon avanta partir dallas Dish. Dumanga avanta mezzde e met Einza dire Rector da nos bus de meter alla festa da raccolta intern la Valmüsteir. A nosas jubilars e jubilars da dots venavant belz anniversaris la scegu star las turtas tot bung piglion nof da veta. Enza ci po anc zalegrar Richard Andersack da coira survign oz las entradas pil bon engiadina a scuol Daniel Weger o gratulo pilzons. Las entradas vignan termessas per Porsche. Agli microfone sto Sergio Guetch, grazie da vostra compagnia, giovesh ven avanti una bella fin demda, finiam pitart.
1: RTR, la gratulazions. Sento mes di ta RTR. Con sempre verz. Hits. Descobrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Solina.

0: Les novitats de RTR.
1: Tenor el procurator public el incident tarinj gol da Dubai a Tel Aviv stai natatia terroristica e Belinda Bencic a contengi la terza ronda al turnier a Peking. Como dus dels temas oz las duas, miu nome è Olivia Cristan, buonasera. Il copilot dell'avion che ha interrompere urgentemente il gol da Dubai a Tel Aviv la mesemna ha attaccato il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo ha provato a fare un'attacca terroristica, dice il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura da novità statale. Con si attaccia ha provato a sorpigliare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passaggeri e i membri della crew avevano frenato l'attacca Chader ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare. En la Francia, en las prajuns usi plainas squang mai, elas en suroccupadas cronica main. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossan, eran il prim de settember de plique 90.000 personas en ina prajun, quen augmenta bonament 7% compraglia con il medem di de l'on passà. Ufficial man en las prajuns franzosas plaza per 63.000 prajunieres e prajuniers, quen monte che l'occupazione eter 142%. Il començament de l'on è il cusel de l'Europa critica las prajuns franzosas per vida suroccupazione, condizions non igieniques e violenza. Per il sport tennis, il turnier da WTA 1000 a Peking a Belinda Bencic contagi la terza ronda, la Svizzera guadagna la partita contro la russa Anastasia Sakharova con 6-1 e 7-6. Su entra don tinure tres quarta, Bencic può di trarre nitz sia seconda balla da match. Sia prossima avversaria è l'americana Ann Lee. Yannick Sinner n'ha po' bec giugare il turnier d'ATP 1000 a Shanghai che comincia il 7 ottobre. Il Talian, che è il numero in del mondo, ha angadina problems con il genoll. E l'uang Formula Inter il qualifying per il Gran Premio dal Bahrain, che vin manà trase in la Malaysia, e Max Verstappen sta in a classe per se sets. Il pilota Red Bull parte con quai da mount della pole position, quella prima già da questa stagione. Da plaza 2 parte il pilota Ferrari Lewis Hamilton e da Vostiers Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
2: La meteo.
1: Il centro mezzo si forma sulle montagne singles nivels de cumulus. Era da maune si savent sulle gli fildi comenza con in ziccia e rauta surtot in l'engiadina. Il centro mezzo si forma l'ura singles nivels de cumulus. Si resta miaivel con 22 grads a coira e 12 grads in l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada 3 da Stagna il traffico in direzione SIT, 40 coira SIT e Panadoz per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Les novitats de RTR.
1: Thomas Zurbuch, il perschutat de l'univers, mida de vent de l'ETH, ter l'interprese d'astronautica de Jeff Bezos. In la Germania, là, a Frank-Walter Steinmeier fatt l'appel de combattere l'extremism e defender la democrazia. Come dus els temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il perscrutadre dell'Univers Svizzer Thomas Zurbuch abbandona la ETH de Zurich e mide per l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa rakete e satelliti. Per Blue Origin viene Zurbuch a manare in team che vuole sviluppare nuovi concepti e sistemi per possibilitare il vivere e lavorare in modo persistente in l'Univers, in una comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuch ist durant 3 Sons der ETH und davant durant 6 Sons Chef der Perscrutation der Autorität der Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Sud-Estia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appel de defender fermamente decis la democrazia, quai en connex con il Dì dell'Unità Sud-Estia, en l'avenir giaia per la capacità de se far valaire della democrazia. A Tjajun, der Lacht festiv a Bremen, a Steinmeier era averti che las forzas extremisticas in Germania nad astium begi venir pli fermas, quelles venien era animadas tras manzegnas e manipulazions en las medias socialas. Tenor Steinmeier dovra la Germania in a politica de regenza ponderada, constanta, professionala e capabla da tegnair la dira. En la Francia, en las prajunzu scheplainas, sco anc mai, elas en suroccupadas cronica main. Sco queque datas del Ministeri de Giustia mossan, eran il 1 de settembre de pli che 90.000 persunas en ina prajun, quen augmenta bonament 7% comparaglia con il medem di de l'on passà. Oficial main, en las prajuns franzosas plats per 63.000 prajuniers e prajuniers, quae monte che l'occupazion eter 142%. Il començament de l'on ha il Consell d'Europa criticià les prejunts franceses per via de suroccupacion, condicions non higièniques e violenza. Per il sport, tennis, al turnier de WTA 1000 a Peking, a Belinda Bencic contengì la terza ronda, la Svizzera guadagnò la partita contro la russa Anastasia Sakharova con 6-7 7-6. So entra don di nure 3/4, a Bencic pudì traire a Nitz sia seconda balla da match. Sia prossima avversaria è l'americana Ann Lee. Yannick Sinner ne può bene giocare il turnier d'ETP 1000 a Shanghai che comincia il 7 ottobre. Il italiano, che è il numero uno del mondo, ha anche problemi con il genoio.
2: La meteo.
1: Il centro mese di se forman sulle montagne singles nivels de cumulus, era da maune si se vent su relief, il di comenza con il zic ciaia rauta, surtutto in l'engiadina. Il centro mese di se forman l'ora singles nivels de cumulus. Si resta mi aivel, con 22 grazie a coira e 12 grazie in l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 de Stagna il traffic in direzione Sit, quai tranter Cuira Sit e Penedotz, sco era tranter Maiavilla e Landquart, quai per vide Memia Blair traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Kun sempre verz.
4: What a day to play.
3: Scoverides e hits. Musica non-stop.

Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai.

0: Les novitats de RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perscrutader dell'univers Mida davanti all'ETH per l'interpresa d'astronautica di Jeff Bezos. E la Germania là a Frank-Walter Steinmeier fatto l'appel di combattere l'extremismo e di difendere la democrazia. Come due temi, Ozlas 4, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il perscrutader dell'Univers Svizzer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turic e mide ter l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa rakete e satelliti. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manare in team che vuol sviluppare nuovi concepti e sistemi per possibilitare il vivere e lavorare a modo persistente in l'Univers a nome della comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant drei Sons der ETH e da avant durant sie Sons el star Chef della Perscrutazione der l'Autorità dell'Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Tudescia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere ferma ma indecis la democrazia, qua in connex con il D dell'Unità Tudescia. Nell'avenir, giaia per la capacità di sa far valere della democrazia. A Cejun dell'Act Festiva Bremen a Steinmeier era avvertì che le forze extremistiche in la Germania da Dastien vegli venir pli fermes, quelles vegnen era animadas tras menzignes e manipulazions en las medias sociales. Tenor Steinmeier dovra la Germania in a politica de regenza ponderada, constante, professionale e capabla da tegnair la dira. En la Spagna de nova main pliras 10.000 personas demonstra en pliras citats que per de pli abitacions paiables. Demonstracions et trantra autra da Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione dels Locataris Spagnol ha fatto l'appello di dimostrare in depli che ciuncanta lieus a Valencia e da acts de violenza a comunicare la polizia. Ira faci naufragi in plan del regenza nel Parlament contra chains de locazione che s'augmentan ed evacuazions sforzadas. Partides conservativas e partides de drecha han vujat contra il plan de la regenza de minoritatza nestra de Pedro Sánchez. Il kurs de sciomi della valuta iranaisa sa diminuesce a moda fitch ferma per via della guerra e la sanzioni economiche. Sin marcia libera il kurs de sciomi per 1 euro ter 3 milions reals, quai è in bas historic, rapporta il portal de finanzas iranais. Tras la perdita de valur an decia, perde la popolazione iranaisa era la capacità de compra. Tenor expertas ed experts de finanzas e la paia mensila medias reducida de pir comenzament alom de 120-170 euros. Oltre de quai ensa dublegiats il sprits per vivonda da basa.
2: La meteo.
1: Era da maun es is avent sulle gli, fil di comenza con in zig ciaier auta, surtout en l'engiadina, il centramens disa forman lura singuls nivels de cumulus. I resta miai vel cum 22 grazia coira e 12 grazia en l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 es i da cerar special, ma in precaut per qualche altra... Per qualche parte da plastics in via, quai tranter coira sit e coira nord.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: musica per gli Neskadin.
1: Merry Ben, Merry Ben, Merry Ben conmigo.
0: Per Tai. Per Mai. RTR. Per Boos.

0: Les novitats de RTR.
1: De pli che 300 persone hanno dimostrato in il 101 Watt contro Singenta e va per le rischie per la sanità dei pesticidi. In Germania, Frank-Walter Steinmeier fa l'appello di combattere l'extremismo e di difendere la democrazia, quale ci giunge il dì dell'unità tedesca. Ed era domani un specchio di sulle liv, ma in Engedina era domani anche in Zicca e Rauta, come tra i temi che abbiamo per voi oggi, le strune, mio nome è Olivia Christen, vicius esses della partita. In Plirs Paese sta oggi in didazione internazionale contro l'interprese Singenta con il motto Stop Pesticids. Era in Svizzera e veni dimostra avanti la sedia di Singenta a Schable e nel 101 Watt. In radunadas da pliche 300 demonstrantes e demonstrants. E zan fatti attent sin les rischies per la sanadate in connex con pesticids. In special in connex con tisientades acutes, malsognes croniques o era cancer. Sortode nel sector dell'agricoltura o vishnankas tempestras. Faci l'appello di dimostrare a differenti organizzazioni, tra quelle Public Eye. L'Istel in il centum Basilea Champagna e da Oz in terra Trembel, curzo entre la straise mesa, quella di una fermezza da trais in la scala da Richter. Da tirs dell'epicentra in ins probabel senti clara mai in il terra Trembel a comunicare il servetch da terra Trembels da l'ETH da Turic, con dons na quinta nins bec. Il pesce crutader dell'Univers Schweizer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turic e mide ter l'interprese d'astronautica Blue Origin, quell'interprese del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa raketas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manare in team che vuol sviluppare novs concepti sistemi per possibilitare il vivere e lavorare a modo persistente in l'univers, ai nom e in comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant 3 Sons der ETH e da avant durant 6 Sons el sta Chef der Perskrutation der Autorità dell'Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Tudescia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere fermamente e decis la democrazia qua in connex con il Dì dell'Unità Tudescia. In l'avenir giaia per la capacità di sa far valere della democrazia. A cejun dell'act festiv a Bremen a Steinmeier era avverti che le forze extremistiche in la Germania na dasci un beg venir pli fermes, quelles venien era animadas tras menzignas e manipulazions in las medias sociales. Tenor Steinmeier dovra la Germania in a politica de regenza ponderada, constanta, professionale e capabla da tegnair la dira. In la Spagna, in de nova mai pliras 10.000 persunas demonstra in pliras citats per de pli abitacions paiablas. Demonstrazions ai trantra autra da a Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione de Locatari Spagnol ha fatto l'appello di dimostrare in de pli che truncanta lieus. A Valencia e da acts de violenza comunica la polizia. Ira faci naufragi in plan della regenza nel Parlament contro chains de locazione che s'augmentan ed evacuazions forzadas. Partides conservativas e partides de drecha han vujà contra ils plans della regenza de minoritat sanestra de Pedro Sánchez. Il Ministeri dell'Exterior russa da Novamain avertì esters e diplomats da stare in la capitale ucranese Kiev. Els doem bandunar la citat u na bec star da tiers d'objekts militars ed edificis della regenza ai nom en in una comunicazione del Ministeri dell'Exterior a Moscow. Ins argumentesche cun attaches sistematicas dell'armada russa contra miras militars a Kiev ed autres citats ucranaises. L'armada russa attacca da pin temp la capitale ucranese a moda massiva con tutti i sistemi d'armas che hanno a disposizione.
2: La meteo.
1: Era da un domenica si savent sulle lifi, il di comenza con inzicca e rauta surtout in l'engedina, il centromes di sa forman l'ura singles nivels da cumulus e resta mi aival con 22 grazie coira e 12 grazie in l'engedinota.
2: Vias e traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
4: Mes Radio
0: mia lingua.
4: In eda adon in moment special in punkt culminant ein den la Valmüsteir in Zalegra dalla festa da raccolta du manga valciava nos gian schon kesta seira ai li ed is curign da denza ceci sarà du manga in dil punkt central dalla festa fagenza an pacas minutas al microfon è Sergio Guetsch. Buonasera.

Porter, Cash Sire con la musica da Nick Less. La terra retica è in triangle da paes ci colluiesce gist places regiungs sot in tec an Svizra, Austria ed an Italia. Quellas regiuns on blair comunabel trant roter la cultura, il fabricir e la fin finala ir il lungac. Per uneir quellas acnadats nia il lavoro in project ci sa nomna Rezia Kultur, l'idea è da far punts tranter las regiuns dalla Nagiadegna Bassa, Valmüsteir ed il Fnuost, che il cun nizigir il lungac rumano.

0: Enter las differentes regiums. C'è rola giova la lingua rumencia tenorella per questo progetto?
1: Io sono di Gradina e sono interessante che questo progetto che la Rugneda Romancia fa un elemento che io durante l'ultimo anno al il primo workshop con fa che gli ingrum di elementi anche molto oberfinscau che fa molto interessante e rati che fa l'elemento che fa a con gli ala due parti della due regioni del più non si rende conto che la Rugneda Romancia è viva la parte la Svizzera, ma l'Oberfinchgau muss un dick liemo un grumon de paroles cala ravisa tl romansch i un grumon de paroles gwang a dreht sanga tl dialett i kaj masapu schal interessant i sambang kaj un angela ura it de kaj projekt a jak niame la rugneda ladina ke vor ungen element per kok kuliamant danter la dolomitz ange i kaj sta region ula gwang ange rugnamo la rugneda reto romana ma danta lut ang auch sehr ora per l'Oberfinchgau an livell touristik tan important che hier kasta ravise si kasta storia della Rugneda.
0: Also la giusta menzionò l'aspetto turistico, nu avezla al più grand potenziale, non ci si potesse profiter da questo progetto, appunto ci ho un grand potenziale con la lingua rumencia, la dina, ce nus vens comunaiva, la menzionò da quel grand mund, e non ce nus vivens a mince di con discorrer, con vivere la nostra cultura. Turism, ist das ein der Aspekte, prinzipiell, potenziell, auch für dieses Projekt?
1: Io rati che il potenziale della Rugneda in Niamè, perché la Rugneda è sempre con la cultura e la storia, che è un più grande potenziale che noi abbiamo con il turismo. Già che noi long i altri in Nia. E perché è molto importante, e in Grumon si rende anche Nia conto che questa particolarità sente un tanto lutto anche a livello di economia, che nutza per il presentare ai patins, per ti mostrare su che la particolarità è questa Rugneda, è questa Ravises. E io ho un mantra in due o tre workshops di questo progetto, e fuori di noi siamo imparati a ti conte a noi patins, la storia è genau so lungo ti conte, e non la storia è genau so minon che io vuole audire da noi. E questo rati io zeig, ka weiß ich auch, hat dort kein Projekt. Das Projekt ist ein Prinzierband, aber grand, aber realistisch. Und schon aus der Rendung kommt, dann important, dass hier la Rugneda, la Storia, la Cultura, bei uns hat auch ein grand Potenzial a Level economic.
0: Die meine, der Paese, der Züre, der nostra Cultura, e prover de vender quella er il Sektor de Tourism, per resumir, forse giusto kurz, sia risposta in una lingua, c'è forse na minchun non ho inglese. Grazie, Fitch, Elis Kaslatter. Quanto importante so se quist progetto per la provincia di Bolzano, da Bulzem. Mattias Stuff, l'essere ester me, Elis il direttore della Partizium Ladina Informazione e Cultura, appunto in la provincia di Bulzeon. Quanto importante so se quist palperi da 52 pagine?
2: Nus, co Administration, Formation e Cultura Ladina, avein fatsch la proposta da fare una collaboration tranter il Vnust in Südtirol e la Region Engiadina Bassa Valmisteir, cun la Partizipation nostra Ladina da Vesair, cic ins Pofar, en il Champ del Tourism e della Cultura. Nus avein in gronda jerta culturala in nossas regiuns, nus avai nostra jerta linguistica del ladin e del romanc, in el vnust dat il ragis, ravises romances e ladines, e basant sun quest, ci program cultural e ci offertes turistiques po ins offrir. Questa è sta l'idea, con quest avai nus scritt ensemble in project Interreg, che ha dato la possibilità di fare questo. Noi sosteniamo la collaborazione, per esempio, nel campo della letteratura, della scrittura, e nos volem que la leut ladina e la leut romanxa del Grischun possa se conèixer e lavorar ensemble e crear cultura ensemble e vesair que nossas línguas en si pitchen context local, no ha que las

0: vivan an eir in a dimensiun pli gronda, internazionala, sun vuls europeica.
1: Ma Matthias Stufflesser, usche 30 de nus, also quist palperi es teoretic. Am sal dir un exempel concret in uoces des allura badair quist proget da reti cultura. Un quart exempel in?
0: Un exempel es il la senda dalla linguas o in gioco il turista, il giusto, può far, può camminare, può e può fare l'esperienza da conoscere plaids, ladines, plaids romans e plaids dal finsca o dal nuost.
1: Grazie mille, Matthias Stufflesser. Gugendens de dicenza allora in una seconda parte del progetto de Dinterreg di Menasur als confins ora.
2: Grazie per intanto Anna Caprez live da Valciava allo Nuova Civigna celebrata domani la festa da raccolta dalla Val Müstair tranta roter coniglia tema da paesa rezia cultur da quel project discorinza pitart puspe er ordiglia punta da vista dalla Svizzera.
3: Authentic Regional.
4: Je veux plus.

0: Gianza, Puspe, a Valciava, allo è domani la festa da raccolta. Terra Rezia è in collaborazione tra la Svizzera, l'Italia e l'Austria con quegli Zurils confins or Kelz confins en nias sciafias politica mance donne per part tra partia la cultura ed il lungac. Quellas ingredienzas per dei ruceia in sles Puspe farneir pida manevel e gna all'otra quegli con il project Rezia Kultur. Rivagna Santia avantam il discurso da Anna Caprez con Elis Kasslatter e Matthias Stufleser davart ils plans e fegnameiras da quel project ord il punto da vista dalla manadra da project del responsabel pils ladinza in la provincia di Bolzano dalla parteida a quel project ir la Svizzera quegli con la region Engiadina Bassa Valmüstair. Anna, noua e scudes nossa region poder profitar da Rezia Kultur.
1: Ma da dire che da principi dessan in se tutte le regioni involvede se var profiter da questo progetto, ci des scugia o dia formir punts, punts ci colien le differentes culturas, le differentes lingues e da rendere attent più ferm turisticamente a tutte quelle sumgences che nos vens e vender quelle versi in ora essere attractive. Stramezzo sulla presidente comunale della Valmüstair, Gabriella Binkert-Becchetti, ed è o dia tenor informazioni del relance un po' al motor da questo progetto, ci ho do svunce volia nir a realiser quist. C'è potenziel vets lella personel mensch in postut il sector de turism, ci desinse da grande importanza in tutte le regiuns com motor economic.
2: Also ich co-Präsidente da tutta la region da l'Engiadina Bassa Valmüstair e si per nu fich important che nu colien las relazions con las Dolomites, also con la Val Gardenia, quai vuol dir nossa cultura e la cultura vuol dir schatzis las belle chases, la lingua, nossa lingua. Ma il todas da Saminiun, as noms da las pradas in Saminiun, ci sun resta amor umaunch, i coliar e far un barat taunter al turism da Val Gardenia, con il turism da la Val Müstair, il turism da l'Engiadina Bassa Val Müstair.
1: Also wenn so die Palperi es prant sind 52 Pagines in inter Kudgin kun Böts Mottos e Logos, però allora la realizzazione il mince di darò ero significerò er singulas sfides, or dal punto di vista della Vart Svizzera, da nu sen Engiadina Bassa Val Müstair, c'è nuna saran quelles più difficiles da surmunter?
2: Nus vain constatat, c'è nus vain una pruna sportas schon in tot la nostra region, però quella sportas sun in sé concient a quia in Val, a quia in Engiadina Bassa, ma nulla dall'altra Vart al confin. E quel fus la firamira, c'è nu se mettessin un panda plus in sembel, c'è nu baratain ora nostras ideas e nus van antil progetto van in uscion comenzà a lavurer ora quattro projekts fitch concrets in se podessni be far in stumpel e dir ossa fan el second pass con la layout adeguata qua dovra manpower o womanpower isetta e lura stessni far quist projekts e lura cinissen effektiv per un valur aggiunt quesel böt c'ha la cultura ven in sembel culturism c'ha la layout Godone e Raps alla fin mira stes esser quella al büt.
1: Cura sarà che c'è un evento?
2: Ma io credo che noi siamo un po' incapabili, che noi arriviamo a trasco, quel progetto dobbiamo essere presentato in novembre alla regione, also al rat dall'Inter, alla retica.
1: Cosa è senza ciò? Interreg della terra retica?
2: E se noi fai in quel, e allora vuol dire che noi potessimo già cominciare l'oncivento con i primi progetti.
1: Retikultur, o nom questo progetto sarà il tema di me, ma la grande festa della raccolta in Val Müstair. In una ed in che forma proverò da presentare, avendo aspettato una folla di lieta che intorno a 5.000 persone, che avvalciava per appunto museri un po' più pratici questa roba sutta che venzo a sudia, Gabriella Binkert-Becchetti.
2: Also, prima fai parte del corteggio, c'è di una fitch bella, dove vai nel nostro stand, c'è in mezzo al marcià, la liaut ponir ad un mondo e al nostro stand è la partenza dall'ingianivera ci è fitch interessante, ci tratta dalle lingue, la lingua ladins, lingua romaunch, lingua tudaisch, lingua teliauna, also quelle effettiv se può schon crod reint e se mette reint ein tema da cultura e l'ora è blera le auto qui da Val Gardenia, nus van as musicanza qui da Val Gardenia, nus van ozaira un rapper da Val Gardenia, also in sé una pruna una fitch bel programma e min schön crai sajo da pitchen fin al più vel po effektiv chüter e i warder e degustare eras produkts.
1: Interkulturell ist das Programm. Ed nos Diskurs, grazie viel, Gabriella Binkert-Becchetti. Pas betra dir una Kontrabanda, es usche undels Chavazins, nie schuvrir, Sergio.
0: Gewesche us otters, bungen divertiment, bler plagier, buna lavour, kella findem da a Valciava, ivetsa santia Anna Caprezza, lo nova civigna, celebro dumang la festa da raccolta dalla Valmisteir RTR, sarò ir dalla partida e metta live duman avant mezzde a porteir dallas dish e metta il grand cortegi il til tras Vishnanka via live stream che il allo a porteir dallas endas a dish. Tot las informazions ter la festa da raccolta dalla Val Müstair avanza pubblicia se nostra pagina da internet rtr.ch.

0: RTR acompanya vosaltres la sonda, il è Vangela 6, dantantci Blairs, Pours, on schon fac l'ora raccolta da fagn e silo, dantantci las vaces en irpuspe tornadas da las Alps, continuescla la lavour sel fons, ils tartufels en prons per pilir or els da terra, enzaci c'è gist vet londer con quel è jone jacion flura da la Val Müstair. Florin Juon o podia visitar el.
1: Las machines de la raccolta da der Döffels sün in Ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamente da spö undi. Enche sum de raccoglier una o l'otra de las 5 hectares del paur jone jacion flura.
2: Noi non stiamo proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico che se io venivo a garantire 20% di mai imbarazzo in air, ma naturalmente con quella situazione avessi che potrebbe essere naturalmente il 50% e la qualità è un po' più male. Allora, vuol dire che non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente ed esistente una qui una qualità per vendere.
1: Con Powder Duffels si può fare il lavoro perché la raccolta è meldres. Ma, usce ogni accian flura, sai ad venire a breuc minciang con altre circostanze. Per esempio, dopo minciang uno l'altro ciamp ci porta più gera raccolta da Döffels e certs ci portano più poc. Un altro an, sai quell'ora zozzura. Per questo sai a tenorel l'influenza del paur su la raccolta be una piccina parte. Tutto il resto sai dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta da Döffels trovesco er circostanze perfette usce ogni accian flura.
2: Un è in massa sud, un è in massa molla, se quando non sbiamo già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fin metà on relative blera agua, verso la fin si contagia di impadamain, perché là allora può desnire le malattie da sbulaisi qua, è un po' più problematico. Ma in inizio dovrei proprio blare l'acqua, perché se non acqua sembra mai una retta raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia a vonda pleuvgia già al principio della stagione. Usè ho la sutigna da quest'anno c'è giunò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usè piccina quencia me. Qui ho erba doi ogni accian flura. E la Val Müstair però si già preparò già da spede zini su usè sutines.
2: Non la possibilità da sauar, per garantire verso 90% delle parcelle, si funziona tutto, e si sa a botte. E qua c'è noi veramente a salvare la situazione, e c'è niente avanti con il blau.
1: Usè, sai a el content con la raccolta del Döffels sui sias champs, usè ogni accian flura. E se tu già accuplani so, sai el er in un perdis affin col resto dels champs del Döffels.
0: E ci so forse o ogni accian flura si zonter taimp da deira vurdar la festa da raccolta a Valciava. Si lezzam, samez ir vusoters far che il RTR eir presente alla festa a Valciava.

0: Bella Fendenda era in compagnia da RTR. Mincia mai alla fin della ciaccia ota. An grigion savez vosotros anche decider c'è foti da ciaccia plaia vosotros il miglior. In a giuria o faccio una selezione da 5 moments da ciaccia part da quella giuria è ir stada la cacedra Silvana Stecher. Kant Gref, el sto da far la selezion.
1: Ma le sfide sono schon da vera, c'è la bestia mis nam bain, c'è la contrada esercuia, c'è il cacciader mos rispetto in vers la bestia e hai il factur de l'etica, ma non è simple da accettare una fotografia ci. Accomplisce tutti quei criteri.
0: Le 5 foto sono il frattempo catadas e pubblicadas per noi online il voting. Cozza anche fino a domani sera da mezzanotte. L'indice è il nostro programma da radio alle 10 di cart. Vigna lo comunicia c'è momento da ciaccia ci ho survenia le pibleras voce. Vossa voce per vostro favorit ven avant via rtr.ch.
2: Per vos, al puls della ghiaccia.

Onda saira anten calaura ir anna vista a dumang la festa da raccolta anten la Val Müstair vigna per franken a grandiosa ciosa RTR e meta live a porteir dallas dish dumang avant mezzde. Al microfone sto Sergio Guec, grazie da vossa compagnia saleit sur di studio da radio giaveis na bella sonda saira.

0: il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Kurzo enter che Guy Parmalin ha annunciato se dimission a esidia clarci che son de boa del. En l'emission Arena de DSRF alla consigliera nazionale Magdalena Martullo Bloch dice che la candidatura è buona per il Consiglio federale e la sa di intraprendere con i mondi buona prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partito Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione 7 è l'ulz 9 de dezembre. A cagion della radunanza comunale, anche quel de Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando ven de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca de cyber. Tenor in comunicazione della firma, sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils en prims indizis per activitats maliziuses agins registrables dodis duest. Beyond Gravity saude la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffizi federal per la segertat de cyber e con ina interprese de segertat de IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il Dì dell'Unitat. En vista alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermamein la democrazia. Las forzas extremisticas astien boveni pli fermas di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Paroz, io divisel in biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

left the pages of unread.

0: Il dit der RTL.
1: Otskun Florian Mon, buonasera. Kurz vorher hat Guy Parmelin annunziert, dass die Mission ist ja klar, dass es ein Bodel in der Mission Arena der SRF alle Kusseiere Nationale Magdalena Martulo Bloch dich, che la candidatura bo pel Kussei Federal e la sagge interprendidere a quei mondi bo a prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione setze ai luels 9 de dezembre. A cagion della radunanza comunale, anche quel de Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando ven de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca di cyber. Tanor in comunicazione della firma sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils in primis indizis per activitats maliziuses agins registrauls dodis duest. Beyond Gravity saude la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffizi federal per la segertat de cyber e cun ina interprese de segertat de IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il di dell'unitat. En veste alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermamein la democrazia. Les forzas extremistiques astien boveni pli fermes di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Perotz, io divisel in biala sera.
0: In biala sera, der RTL. Con musica svizzera.

RTR, musica non-stop. Concert pervers. Scouvrides.

musica per i mischedì. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: מוזיקה נונסטופ. נובה מוזיקה תר ארטר.
1: Yeah.

RTR, musica non-stop. Concerto perverso. Scovridas. E hits.

Nos radio, nossas valadas, nos curs. Jaus und il dirigent di ensemble vocal incantanti Christian Klucker, qua sin RTR.

0: Inabella Saira cum RTR.
1: Cula libertate al ciao an chaiva, al cirp poraiver minche giaina, vedi crap lume negronz, a vedi flum.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi, quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

Leis vus avair il titel della chanzun, na gin problem. Vus chatais quels sin rtr.ch/radio.